0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Siamo qui con una nuova edizione ricca di storie, ospiti e novità. Ripartiamo dalle parole, nello specifico dalla poesia e dalla libertà di espressione, che ritrova sulla carta e nelle piazze il luogo per manifestarsi. Oggi Riflessi Incontra Alberto Mori, poeta, performer, artista e referente del Circolo Poetico Correnti. Bentrovato.
2: Buonasera.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. E vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei. Insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
2: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore che mi ha spinto.
1: Dici solo la poesia o l'autore che ti ha...
2: in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
1: diventa poesia,
2: ma diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare, e il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poyen, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
1: Del verso.
2: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
1: e di strutture,
2: ma è anche una direzione. Cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
1: E porta qualcosa?
2: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa possibilità di mondo ci vogliono i poeti.
1: E quindi anche un circolo poetico che possa, anche oggi,
2: ancora oggi, non solo i circoli poeti, ma anche una parte degli esseri umani che si dedichi a ascoltare il divenire del tempo, ad ascoltare come siamo,
1: presenti,
2: chi siamo, dove
1: andiamo. Forse le domande fondamentali ci ha dato il calcio d'inizio. Ecco, in Correnti quanti siete? Chi sono?
2: Allora, in Correnti adesso progressivamente siamo restati in pochi, in due o tre. E inizialmente eravamo in una decina. E la genesi di Correnti avviene o si esplica proprio quando, innanzitutto in un periodo storico in cui c'era il cosiddetto riflusso, e mentre

0: tutti prendevano la via delle discoteche, chi non voleva andare in discoteca si perdeva o diventava un perdigiorno, via dicendo. E si è pensato di mettere insieme questo scontento e di cercare in qualche modo di fare cultura in una città, con la scommessa della poesia, che praticamente raramente viene, era ben vista, cioè diciamo o diventava un cadeau locale dove le istituzioni si rappresentavano a loro volta e quindi i poeti si compenetravano in questo modo, ma come forma proprio di azione, di linguaggio che andasse veramente nella realtà, questa parola difficile, no? Ecco, e allora accade che nel 1994 ci mettiamo insieme, c'era l'artista Angelo Noce, eravamo Rita Remanino, Mariangela Torrisi.
1: Ecco, stiamo parlando un po' dell'ecosistema culturale e sociale di Crema, lo specifichiamo appunto perché...
0: Sì. E poi intorno ad Elio Chizzoli, che tra l'altro ha tuttora, i suoi nipoti, ha un negozio in via Mazzini, che veniva chiamato Il Gomma. E Elio Chizzoli, mentre noi mettevamo a punto tutte le altre varie strategie di intervento, tra cui fondammo una rivista, poi abbiamo fatto anche una collana editoriale, antologie di poeti, incontri.
1: Con un ampio margine di pubblicazione, di raccolta.
0: Per quanto riguarda poi propriamente Poesia Strappo, era stata vista da uno dei fondatori più anziano, che non è più al mondo, Elio Chizzoli, il quale vide questo...
1: Ecco, tu ecco, ci hai portato
0: lo mostro questa...
1: Una poesia.
0: Allora, all'epoca lo vide nel 1900, negli anni 80. E negli anni 80 questo blocco era accanto a opere di poesia visiva. Cioè, diciamo, era un pendant dove l'autore, oltre a rappresentare visivamente i propri versi, dava la possibilità di metterli anche già qui in questi
1: di metterli su carta
0: su
1: e
0: carta,
1: portarli a casa, appunto,
0: e quindi portarli a casa. Chi si avvicinava a questo quadro li portava a casa anche un dettaglio, no?
1: un frammento.
0: E questa cosa impressionò Elio Chizzoli. Parlandone con noi, abbiamo messo a punto quella che è l'aspetto più propriamente organizzativo di Poesia a Strappo. Questo blocco di testi viene affisso perché chi vuole partecipare, la partecipazione a Poesia a Strappo è sempre libera.
1: Quindi chiunque può inviare una
0: può inviare una poesia.
1: Ricordiamo in carta, appunto, perché
0: Devono
1: essere ricevute in stampato.
0: Certo, perché non sarebbe possibile la
1: concezione. Non c'è poesia senza carta.
0: No, ma l'aspetto digitale è praticamente impossibile. Il blocco viene appeso e il lettore strappa la poesia e prende con sé la poesia. Prendendola con sé, chiaramente compie una scelta, e questa è una delle cose, diciamo, uno degli aspetti più importanti di Poesia a Strappo.
1: Cioè scegliere di strappare e scegliere
0: strappare
1: ciò
0: e scegliere
1: che risuona.
0: Chi si vuole portare con sé, cioè, quindi non c'è un premio che crea una meritocrazia, ma bensì il fatto che le poesie sono visibili, leggibili da tutti e si spostano dalla parte del lettore e del pubblico, fa sì che chi veramente prende con sé questo foglio prende qualcosa con la quale si è relazionato.
1: Sì, lo porta con sé, soprattutto
0: lo porta
1: rimane
0: con sé perché gli è piaciuto in quel momento lì e se lo porta con sé.
1: Tu mi hai parlato della possibilità di prendere un foglio, strapparlo e portarlo con sé. In un'epoca caratterizzata dalla dematerializzazione, in cui tutto sembra effimero, digitale, virtuale, perché la carta conta e perché la piazza ha ancora un valore?
0: La carta conta perché se noi pensassimo di fare uno scan o screenshot di tutto ciò, e di metterlo e
1: di pubblicarlo online,
0: di pubblicarlo
1: su Instagram,
0: online, dopo 10 minuti diventa museo.
1: Diventa museo.
0: E questo è il punto, cioè diventa vetrinizzato. Uh-huh. Cioè vince il vetro che ci sta davanti. Invece il contatto con la materia della carta ha un suo significato.
1: Quindi perché vince il vetro e non il vero, se vogliamo giocare un po' con le parole.
0: Eh sì, e quindi il vetro vetrinizza e praticamente uno le scrolla, ma
1: non rimane niente.
0: Sì, noi potremmo compiacerci del fatto di averle online, ma...
1: E non di avere un sacco di like, nel caso, ma
0: non è
1: come...
0: che poi, cioè, se siamo bilocati a New York, no, e non c'è una... non c'è la relazione.
1: Certo.
0: Anche perché...
1: E da qui la piazza.
0: Eh sì, perché la piazza è già una forma di comunicazione. Mm-hmm. Con la poesia, direi che guadagna anche in qualità.
1: E mi sposto sulla edizione di quest'anno, che si è svolta a Crema inizio settembre, e è la 30ª.
0: Sì.
1: Quindi diciamo una lunga storia alle spalle e delle prospettive che sicuramente sono cambiate nel tempo. Chi sono i poeti di oggi e perché c'è ancora bisogno della poesia?
0: C'è sempre quello che, insomma, l'Occidente ha ancora una base, chiamiamola romantica, che è una cosa
1: radice.
0: Che è una radice che esiste ancora, per cui c'è sempre questo impeto di mostrare che si sta male, no? Che si soffre e che la propria sofferenza è universale. Mm-hmm. Ma questo è un altro grandissimo malinteso che c'è nella poesia, perché i poeti che veramente hanno conosciuto la sofferenza e che affrontavano la parola come veramente qualcosa di sacro. E era superfluo dire che erano depressi, che erano tristi.
1: No, era un altro livello, chiaramente.
0: C'era un livello tale. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono, e questo qui è, secondo me è la cosa più interessante, ci sono quelli che per esempio di questo malessere, di decadenza o di ipertecnologizzazione, chiamiamolo così, ne fanno un vero e proprio must. E questi qui, anzi, addirittura non scrivono neanche più, ma registrano sugli iPhone i loro sfogli o via dicendo, diventano rapper, diventano slammer, si agganciano con una parte della poesia interessante, che è quella che lavora sui linguaggi e dove è sempre possibile un suo divenire, sempre una sua presa
1: un'appropriazione, certo.
0: E c'è anche questo.
1: Quindi, domanda secca, c'è ancora bisogno di poesia oggi?
0: Sì, moltissimo.
1: Perché?
0: Allora, innanzitutto, ti dicevo anche prima, c'è un aspetto scientifico che viene trascurato, ma che adesso è sempre più giusto dire, che la poesia ha una funzione terapeutica per l'uomo. L'uomo che legge o scrive poesie sviluppa cognitivamente delle connessioni neuronali, neurovegetative, che gli permettono di migliorare la propria vita. Quindi c'è non vorrei dire scemenze, via dicendo, ma c'è un beneficio clinico della poesia. E l'altra cosa importante, e mai questo riguarda tutta la cultura, riguarda l'arte, perché chi scrive, chi fa arte, chi dipinge e via dicendo, offre un punto di vista sul mondo, o comunque si dà a cercare una visione del mondo che veramente riesca a fare un minimo di differenza nella omologazione totale di tutti i media e social che vogliamo, cioè è sempre una, come dire,
1: la possibilità di fare la differenza in
0: sì, in cioè non fare la differenza per diventare superiore o sentirsi, come dire, il padrone di delle cose, ma per
1: per uscire dall'omologazione, come
0: giustamente dicevi. E per far riflettere, per far pensare, lo fa uno street artist, lo fa un poeta, ed è una funzione sociale.
1: E su questo ti chiederei di leggerci un frammento dettato dall'ultima edizione per chiudere la nostra intervista e
0: sì,
1: far capire un po' anche chi ci ascolta e chi ci vede che cosa succede a Poesia Strappo, cosa si legge.
0: Allora, io ho portato, ne ho scelto una abbastanza a caso, comunque di Amedeo Anelli, che è un poeta di Codogno, che tra l'altro è il fondatore di una rivista che si chiama Kamen, che vuol dire pietra in russo. E questa poesia si chiama Tactus 4 Tractus.
1: Quello che trovi più...
0: Volti nel tempo, volti del tempo, nel risvolto della pagina. Il foglio si stende, oscilla, vola nell'aria, a terra e s'accartoccia per i viottoli dell'orizzonte, nell'aria indelebile della memoria. Un po' più in qua, un po' più in là di noi stessi.
1: Grazie mille ad Alberto Mori per aver condiviso la tua passione per la poesia, averci raccontato questa iniziativa e averci ricordato che in fondo c'è ancora bisogno di poesia. Noi ci fermiamo qui, ritrovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, i mobili per l'esterno, di Carlo Bruno. In studio, Betty Cattaneo.

L'organizzazione degli spazi esterni è importante, per questo occorre studiare le diverse soluzioni come se si trattasse di arredare un qualsiasi altro ambiente della casa, scegliendo cioè con criteri ben precisi la distribuzione dei mobili, il tipo di pavimentazione, l'illuminazione. Ecco alcuni suggerimenti.

balcone. Chi ha a disposizione solamente un balcone di dimensioni ridotte o comunque lungo e stretto, come sono i più comuni, non ha grandi possibilità di intervento e perciò di utilizzo. Se appena lo spazio lo consente, però, si può prevedere l'inserimento di alcuni elementi per migliorarne l'aspetto e renderlo più accogliente. Un traliccio o pannello grigliato di legno o materiale plastico su cui far salire profumati rampicanti può servire anche da divisorio con

nel balcone del vicino per avere un po' di privacy in più. Una tenda a veneziana o in tessuto è determinante per ripararsi dal sole diretto e dalla luce abbagliante nei mesi estivi. Poi, secondo le dimensioni del balcone, potrebbe esserci un tavolino pieghevole da riporre in poco spazio quando non serve, oppure un piano d'appoggio ribaltabile da fissare al muro o al parapetto, che quando non è utilizzato occupa pochi centimetri di spessore. Completeranno l'arredo alcune poltroncine a sdraio per avere a disposizione una zona relax. E naturalmente tante piante verdi e fiorite, che non possono assolutamente mancare. Per non creare troppi ingombri, i vasi e le cassette dei fiori si possono appendere fuori negli appositi cestelli, in ferro battuto o plastificato, da agganciare al parapetto del balcone.

Parliamo ora dei terrazzi. Lo spazio del terrazzo, nelle città molto ambito ma di solito prerogativa solo dei piani alti, può essere organizzato secondo le diverse necessità di utilizzo. Si possono cioè riprodurre gli ambienti interni creando zone con funzioni diverse, per la preparazione dei cibi all'aperto, con un efficiente barbecue, per il pranzo, con tavolo, sedie e un carrello di servizio, per la conversazione e il relax, con comode poltroncine, sdraio, dondoli e amache, e anche per i giochi dei bambini più piccoli, con la vasca della sabbia e altre attrezzature specifiche. Ma parliamo in particolare dei tre aspetti fondamentali nell'organizzazione delle terrazzo: la pavimentazione, la copertura, serre e verande. Prima di qualsiasi decisione di arredo è opportuno verificare se sia necessario intervenire sulle opere di muratura per il ripristino di parapetti, intonaci e soprattutto pavimentazioni. Queste ultime sono determinanti, specialmente se si intende coltivare piante o creare un giardino pensile, che comporterebbe un uso costante di acqua e perciò una continua umidità. È fondamentale che il manto di impermeabilizzazione sia realmente efficiente e non presenti crepe o fenditure, specialmente negli angoli e in prossimità dei pluviali di scarico, dove è più difficile l'impermeabilizzazione. Esistono poi innumerevoli tipi di pavimentazioni specifiche per l'esterno, con caratteristiche di resistenza meccanica e strutturale, resistenza agli agenti ambientali e sicurezza d'uso, in masselli autobloccanti di cemento, in cotto, in gresse, in conglomerati di cemento, con la faccia ad usura saturata con ghiaia di fiume lavata, ma anche in legno, assolutamente garantito perché trattato con specifici antimpregnanti, e in prato sintetico, resistentissimo e inattaccabile da muffe e microorganismi, che si possono semplicemente appoggiare su pavimenti esistenti.

Vediamo ora le coperture. È importantissimo scegliere una tenda o una copertura adatta per ripararsi dal sole. Secondo le dimensioni del terrazzo si potrà optare per un grande ombrellone quadrato, rettangolare o rotondo, oppure per una pergola su cui disporre strisce di tela in cotone o teli impermeabili, da utilizzare in zone umide o durante l'inverno.

serre e verande. Per preservare le piante dai rigori invernali, la soluzione ideale è una serra. Ne esistono svariati modelli, di dimensioni ridotte per i terrazzi o più grandi per i giardini, solitamente realizzate con strutture in profili di alluminio inalterabili nel tempo e vetri di forte spessore. Sono attrezzate con porte battenti o scorrevoli, areatore per il tetto e, secondo il modello, anche piani d'appoggio e impianto di irrigazione a pioggia. Se esistono le condizioni favorevoli per l'installazione, previa autorizzazione delle autorità comunali, la veranda rappresenta una soluzione veramente speciale perché amplia lo spazio vivibile dell'abitazione e crea un ambiente suggestivo. Oltre a creare uno schermo al freddo e alle intemperie, offre poi la possibilità di ottenere l'effetto serra. Lasciando aperta la porta finestra si può sfruttare il calore anche del pallido sole invernale per riscaldare una parte della casa. Sono in commercio numerosi modelli di verande prefabbricate in kit da installare sia in terrazzo che in giardino, in corrispondenza di una qualsiasi porta finestra dell'abitazione. Di solito sono modulari e componibili, adattabili su misura allo spazio disponibile. Hanno la struttura in profili di alluminio naturale o verniciato a fuoco, porte semplici o doppie, battenti o scorrevoli, finestre verticali o lucernari e alcune sono dotate di un sistema di tendine a rullo o veneziane. Per garantire l'abitabilità anche nei mesi invernali, le verande devono avere i doppi vetri e, meglio ancora, almeno una lastra in cristallo a bassa emissività. In veranda si può creare una zona relax con poltroncine e divanetti midollino, una zona pranzo per cene estive o un angolo dedicato agli hobby.

Infine, l'organizzazione del giardino è riconducibile a quella del terrazzo, con qualche possibilità in più per inventare e attrezzare nuovi spazi. Gli stessi mobili per esterno usati in terrazzo, leggeri e maneggevoli, sono ideali per il giardino. Esso sarà sempre suddiviso in diverse zone, delimitate anche solo da coperture o differenti pavimentazioni, e collegate da percorsi ben individuabili anche la sera, grazie a una corretta illuminazione. E di luci e illuminazione parleremo tra poco.

Gli spazi all'aperto hanno esigenze di illuminazione analoghe a quelle dell'abitazione. Il criterio rimane quello di prevedere lampade a luce diffusa per l'illuminazione generale e luci concentrate per le varie zone come la zona pranzo, l'angolo del barbecue, la zona relax e conversazione, la porta d'ingresso, l'accesso al box e i percorsi in giardino. Meno necessarie ma molto scenografiche sono le luci che mettono in risalto cespugli fioriti o piante particolarmente belle, creando giochi suggestivi di luci ed ombre. Per il balcone, dove lo spazio è ridotto, non ci sono grosse difficoltà. La presenza di pareti consente l'utilizzo di applique isolate o accostate secondo l'intensità di luce desiderata o di una plafoniera. In veranda può esserci una lampada da terra oppure sempre da parete, con una luce discreta che non abbagli. In terrazzo, per la zona conversazione relax, può esserci una lampada a stelo, non troppo alta, che fornisca una luce diffusa, e poi altri punti luce per la zona pranzo, vicino alla porta, e alcuni faretti tra le piante. In questi casi, attenzione, non bisogna farsi tentare a portare all'aperto una lampada da interni, perché l'umidità della sera potrebbe rovinarla o addirittura provocare danni pericolosi all'impianto. Per il giardino il problema dell'illuminazione è leggermente più complesso. Innanzitutto vanno sempre utilizzati materiali che garantiscano una sicurezza totale e una perfetta tenuta all'acqua. Ed è sempre consigliabile affidarsi a una ditta specializzata che garantisca una messa in opera a regola d'arte. Per il progetto dell'impianto di illuminazione, come accennavamo prima, si parte dalle luci indispensabili che diano un'illuminazione diffusa generale, per poi prevedere lampade specifiche del tipo a sospensione per la zona pranzo sotto il pergolato, applique o faretti orientabili nell'angolo barbecue, luci diffuse da terra nella zona conversazione, per creare un'atmosfera accogliente e suggestiva. Infine potremo prevedere l'acquisto di alcune lampade d'effetto fra le piante più belle.

Per l'illuminazione dei percorsi, secondo le dimensioni del giardino, si possono utilizzare dei lampioni oppure delle lampade alte circa un metro, magari con fascio luminoso orientabile verso l'alto o verso il basso. La scelta della potenza e del tipo di lampadina dipenderà dall'ampiezza della superficie da illuminare, tenendo presente che non dovrà esserci una luce troppo intensa, né tantomeno abbagliante, ma sarà sicuramente più bello creare un'atmosfera discreta con un'alternanza di ombre e luci per mettere in risalto i punti più suggestivi.

Un grande balcone o una terrazza arredati secondo questi suggerimenti diventano in pratica un locale in più nella bella stagione, un ambiente ideale per trascorrere qualche ora di relax, per invitare gli amici, per organizzare il pranzo o la cena all'aperto. Un accessorio indispensabile allora è il carrello, per servire in tavola senza fatica, per avere tutto a portata di mano senza ingombrare la tavola con piatti di portata, bottiglie posate e piatti di ricambio. Vediamo allora caratteristiche e funzioni del carrello di servizio.

Accanto al carrello tradizionale, composto da due piani d'appoggio rettangolari fissati a una struttura portante montata su rotelle, si trovano altri modelli che si potrebbero definire più correttamente come strutture mobili di servizio. Si spostano per la casa e all'aperto senza fatica e sono anche forniti di una gamma di pratici accessori, dai portabottiglie alle ringhiere di protezione ai vassoi che si estraggono con facilità. Sempre più ricca la gamma delle forme, ma anche la scelta dei materiali. Accanto al classico legno, il metallo cromato o laccato in tutti i colori e abbinato al cristallo o alla lamiera liscia o traforata per i piani. E ancora il tondino metallico incrociato e persino le piastrelle. Carrelli nuovi, molto funzionali, ma anche belli, tanto da venire spesso usati non solo come complemento alla tavola, ma anche come elemento d'arredo al posto di un mobile o di una console. Si rivelano utilissimi come portabottiglie, sia in casa, sia fuori, in terrazzo, in giardino.

Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. I mobili per l'esterno, testo di Carlo Bruno.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La solita strada bianca con

0: te.
1: Sanremo, 27 gennaio 1967. A 29 anni, l'autore di Mi sono innamorato di te si uccide in una camera dell'Hotel Savoy. Chi era? A chi voleva parlare? Chi non lo volle ascoltare? Chi non lo comprese?
2: Non saper fare niente.
3: La telecamera entra nella stanza del Savoy, stringe l'inquadratura su Dalla in pigiama col basco e gli occhiali. Un uomo distrutto in un letto sfatto. Il testimone racconta.
1: Ero in camera. Ho sentito delle grida, sono corso subito, ma credevo si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Ho visto Dalida sconvolta. Mi ha detto di chiamare un medico. C'è Tenco, gridava. Non ho afferrato quello che Dalida mi stava urlando e sono entrato nella stanza di Luigi. L'ho visto immobile, il viso nascosto tra il cassettone e il letto, per cui non ho notato la chiazza di sangue. Ho pensato si trattasse di uno svenimento e sono corso nella hall per dare l'allarme.
3: Poi Lucio rompe la tensione confessando.
1: Ti dirò una cosa che ti sembrerà incredibile, ma secondo me Luigi Tenco era venuto a Sanremo per divertirsi.
2: E aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao.
3: Il 27 gennaio 1967 Luigi Tenco muore, a 29 anni, nella camera 219 dell'Hotel Savoy. Si sarebbe suicidato con un colpo alla tempia destra, sparato dalla sua Walther PPK calibro 7,65. È Dalida che interpreta al festival una canzone di Luigi, Ciao amore, ciao, a scoprire il cadavere.
1: Sono molto legati, è una specie di amore. Tenco è venuto a Sanremo per sfidare il sistema con la storia autobiografica di un contadino inurbato.

0: Quando è il momento di andare in scena, appare stralunato, morsicato dall'ansia. Ha preso dei tranquillanti e scolato quasi una bottiglia di grappa di pere. Canta impacciato e sconnesso, l'orchestra diretta da Gianpiero Reverberi lo segue a fatica. Poi si addormenta dietro le quinte, su un biliardo. È lì che lo trovano quando gli comunicano che Ciao amore ciao è stata bocciata, solo quart'ultima con 38 voti su 900. E anche la commissione di ripescaggio gli ha preferito una sciocca filastrocca di Gene Pitney e Gianni Pettenati, La rivoluzione.
1: E poi mille strade.
2: Tenco cerca Marcello Minerbi, si fa immortalare in un cavalleresco baciamano a Dalida dai fotografi di Sorrisi e Canzoni, accompagna il gruppo della sua casa discografica al ristorante Nostromo e ritorna subito in albergo. Lascia un biglietto.
3: Amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
4: Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché io sia stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta nei confronti di un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi.
1: E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
2: Il fratello Valentino, subito a corso a Sanremo, definì le indagini frettolose, lo sciacallaggio della stampa ignobile e la tesi del suicidio poco convincente.

La morte di Luigi Tenco fu il simbolo della sconfitta di una generazione. I cantautori genovesi avevano creduto di cambiare il mondo partendo dal privato, scatenando una rivoluzione esistenziale. Ma Tenco, l'unico marxista del gruppo, voleva invece colpire al cuore il sistema. Il cantautore arrabbiato, come gli autori del nuovo teatro inglese o i giovani registi della Nouvelle Vague, aveva intuito per primo che la canzone era un mass medium esplosivo e voleva usarla per comunicare non solo le emozioni, ma anche le analisi del nostro quotidiano. Voleva trasformarla in un volantino che arrivasse alle masse, al grande pubblico televisivo. Per questo il suo suicidio fu anche una bomba Molotov contro i mass media di allora.

Cesare Pavese aveva scritto prima del suicidio: non fate pettegolezzi. Luigi Tenco voleva invece che tutti ne parlassero, ne discutessero, perché almeno qualcuno capisse. Quel gesto, che molti definirono l'atto disperato di un bambino, di un pazzo, di un drogato, partiva da un'analisi perfetta di una società dello spettacolo imperfetta. 2 anni dopo, lo stesso evento avrebbe scatenato probabilmente una piccola rivoluzione. E qualcuno commentò a caldo: sono convinto che bisognerebbe protestare sparando agli altri invece che a se stessi. Sarebbe la protesta migliore. Bruno Caruso, pittore, su Paese Sera del 28 gennaio. Sempre, però poi.

0: Zitenko fu un mito mancato degli anni 60, rivalutato dall'intellettuale di sinistra nel decennio successivo senza troppo clamore. Neppure da morto arrivò mai in vetta alle hit parade. Ricordato da un festival, della canzone d'autore e tre biografie, ebbe scarsa influenza sugli autori successivi. Era legato alle speranze, alle intuizioni e agli errori dei suoi anni. Scomparve subito prima che la generazione bruciata dal boom venisse sommersa dall'alta marea del rock. Aveva introdotto un linguaggio colloquiale e colto, ma il suo lessico non sopravvisse alle continue mutazioni del giovalinese e divenne a sua volta un classico della cultura popolare del nostro dopoguerra. Lasciò canzoni impegnate, ispide e dolci, agre come la sua vita di ragazzo inurbato di provincia, soprattutto sincere.
1: Però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro.
2: Erano testi politici, parlavano dei problemi anche d'amore della gente, ma con la poesia del quotidiano. Parole troppo lunghe rispetto al verso musicale o troppo corte, così da piegare la melodia a ritmi inconsueti. Idee affollate e sentimenti pigiati dentro accordi sempre troppo stretti per chi raccontava questo difficile mestiere di vivere.
1: La gente che prima implora un po' d'amore.
2: Citava Brecht e ripercorreva, forse inconsciamente, l'itinerario stilistico di Cesare Pavese. Cantò la presa di coscienza di una classe sociale in movimento, quella dei giovani dei primi anni 60. Venivano dalla noia di Moravia e dalla nausea di Sartre.

Rivendicavano le proprie idee, rivalutavano il ruolo di una donna non più principessa amante, ma compagna. Rifondavano il rapporto sulle basi del rispetto reciproco, dell'amicizia, dell'amore.

0: Luigi Tenco scrisse altre belle canzoni, come Ragazzo mio, Lontano lontano, Un giorno dopo l'altro, Se stasera sono qui, Quando ho capito che ti amo, Guarda se io, sempre inferiori peraltro alla forza dei suoi atteggiamenti e all'intelligenza delle sue idee.
1: Niente, non ci voglio pensare.
2: Aveva ascoltato la canzone francese e americana, aveva suonato il jazz, ma amava anche la musica popolare e Bob Dylan.

0: vorrei dirti ora.
1: I cantautori sono la rappresentazione in chiave musicale leggera di un certo decadentismo di tipo d'Annunziano, e Visconti ha spiegato come decadente non sia dispregiativo. Io li stimo perché le loro canzoni mi sono piaciute un tempo. Forse mi hanno influenzato per un certo periodo. Quello che più ammiro in Endrigo e Paoli è il modo di dire le cose. Però stimo molto di più quelli che hanno qualcosa da dire. A una forma perfetta preferisco l'importanza del contenuto, sia pure mal espresso.

0: Già nel 62 esponeva il suo manifesto poetico così.
1: Le mie canzoni vanno viste non tanto nel quadro della musica leggera o da ballo, quanto in quello della musica popolare. Infatti io penso che al di là di un eccessivo conformismo nei testi poetici, al di là di fatture musicali più o meno alla moda, la musica popolare resti pur sempre il mezzo più valido per esprimere reazioni e sentimenti in modo schietto, sincero ed immediato.

0: Questa è l'analisi di un intellettuale marxista, di un cantautore vicino ideologicamente al gruppo torinese di Cantacronache. A chi gli chiede se ritiene possibile evitare la guerra a suon di canzonette, risponde così:
1: i giovani in America protestano contro la guerra perché l'America è un paese in guerra, perché i suoi ragazzi stanno in questo momento partendo, molti vanno a morire.

Ma da noi qui la guerra, la protesta contro la guerra non prende nessuno. Ne abbiamo mille altre cose contro cui protestare. Possiamo protestare contro il clericalismo, l'affarismo, la corruzione, la mancanza di una legge sul divorzio, gli scandali a ripetizione, il qualunquismo, la burocrazia bestiale.

ora dicono: fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Palagiano. Passare adesso davanti all'antico portale della chiesa matrice di Palagiano, in provincia di Taranto, vuol dire osservare una porta chiusa, perché da qualche mese la parrocchia dedicata a Maria Santissima Annunziata non può più abbracciare i tanti fedeli a causa dell'avvio dei lavori di restauro e ristrutturazione. E così ponteggi e caschetti hanno preso il posto di banchi e arredi sacri, con l'obiettivo di ridare bellezza. Lo scorrere del tempo, infatti, ha intaccato la struttura. L'umidità e alcune crepe hanno disegnato solchi su cornici e finestre, che ora sono da consolidare, sistemare e proteggere. Servirà un annetto per rimettere la chiesa a nuovo e per portare a termine il progetto. Angelica Di Giorgio, direttrice dei lavori e progettista.
1: Grazie ai fondi dell'8 per 1000, è stato possibile progettare e poi comunque avviare alcune lavorazioni importanti per questa chiesa. Sicuramente il rifacimento della copertura, perché comunque ci sono problemi importanti di infiltrazione dal tetto, dal lastrico solare dei contrafforti e poi, oltre alla pulitura del campanile, sicuramente un'altra lavorazione molto importante è quella che riguarda la facciata.
0: Il reticolo di impalcature abbraccia un edificio sacro nato su un nucleo originario che con ogni probabilità ha radici molto antiche. Su quella struttura è stata realizzata la chiesa che per Palagiano è fonte di fede e speranza. Carmela, Maria e Valentina, parrocchiane.
2: La nostra parrocchia è un po' casa, un posto in cui andare quando hai bisogno di pensare a qualcosa, hai bisogno di riflettere, di parlare con qualcuno.
3: Questa chiesa per me rappresenta tanto, perché questa è vero. Sono le mura, però è il punto di riferimento per la nostra fede, per tutte le cose belle che possiamo vivere qui.
4: Sicuramente manca perché è un pezzo, diciamo, importante, no? della nostra vita.
0: La speranza è che la Chiesa torni presto a riaccogliere chi sente le sue mura come casa e che possa col tempo rafforzare il suo ruolo per la città, come sperano Valentina e Carmine, suoi parrocchiani, e Don Lorenzo Cangiulli, parroco della Chiesa Matrice.
4: Manca però, insomma, è bene che i lavori vengano fatti, insomma, che abbiamo una parrocchia più bella, no? Più accogliente, ancora più di quanto già era.
5: L'augurio che faccio a questa chiesa è che quanto prima possa ritornare a splendere e a risuonare dei canti e delle preghiere delle persone.
6: Non vedo l'ora di tornare, perché questa è casa mia.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

conosco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. Per

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Hollywood.

una piccola bestia di razza di cane, con i denti davanti mangiati, mangiati dalla fame. Mi bussava alla porta quando sentiva odore di pane. Quella piccola bestia

diceva che il mondo è fatto di strade, che a volere percorrerle tutte ci si può fare male, che la strada più bella è sempre la strada di casa, e che l'uomo è una bestia

dal suo cuore di cane, non ha proprio capito il motivo per cui una mattina quell'uomo l'ha rapito e costretto, strozzandogli il collo, a seguirlo legato. E poi Paolo che corre al canile, ma tutto

bestia, di razza di cane, con i denti davanti, mangiati dalla fame. Bussava alla porta quando sentiva odore di pane, quella piccola bestia di razza di cane.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di sport e giovani e lo facciamo come al solito con due ospiti, quindi diamo il benvenuto a Valentina Rodini, oro olimpico a Tokyo 2020 e rappresentante degli atleti nella giunta nazionale del CONI, ben arrivata.
2: Grazie mille.
1: E autrice, poi ci torniamo su questa cosa, giusto? E Andrea Sozzi, presidente del Kodokan Cremona e della Figilcam Lombardia, è detto giusto?
3: Sì, settore judo.
1: Settore judo, perfetto.
3: Grazie, grazie dell'invito.
1: La sigla più difficile mai capitata qui a Torrazzo con Vista, la possiamo segnare. Adesso che abbiamo detto tutte le sigle bene, prima di scoprire più nel dettaglio di cosa parliamo, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Prima di entrare nel cuore della questione, visto che entrambi siete volti noti sul territorio cremonese, ma non solo, vorrei in una battuta chiedervi com'è stato il vostro passaggio da atleti di livello nazionale e internazionale a un ruolo più, diciamo così, dirigenziale. Partiamo da Vale.
2: Allora,
1: ammesso che sia finito questo passaggio, tra l'altro, perché...
2: No, è ancora in fase, effettivamente è ancora in fase, non è proprio concluso. È stato molto difficile quando tu ti trovi a fine carriera o quasi a fine carriera, insomma, che devi decidere se cambiare vita, perché comunque io ho fatto da quando ho 9 anni canottaggio essenzialmente, quindi quello è il mio mondo. È difficile vedere cosa c'è fuori, perché tu hai avuto super focus su quell'obiettivo e non puoi guardare altrove, ma non vuoi neanche guardare altrove, perché la cosa più importante è sempre quel tuo obiettivo, è sempre quel giorno, è sempre quella palata in più, quel centimetro in più da fare. E quindi quando mi hanno proposto, prima di entrare in federazione, io ho detto no, che volete?
1: Io voglio fare quello ancora.
2: No, che mi state dicendo? E in realtà il fatto che mi hanno detto no, ma guarda che... E mi hanno spiegato, ho detto vabbè dai, vabbè... In realtà adesso sono a ringraziare, perché ho scoperto tutto il mondo che c'è dietro all'atleta, che permette all'atleta di fare quello che ama.
1: Che tante volte non si vede forse.
2: Che tante volte non si vede, ed è fantastico. E prima con la federazione, che ho trovato questa squadra molto entusiasta e molto unita, che è la cosa come più bella, lavorare con qualcuno che ha la tua stessa visione del mondo, che poi mi ha candidato anche per la giunta nazionale, che è stato un passaggio ancora più bello, perché poter andare vicino al nuovo presidente Luciano Buonfiglio e affacciarmi a un mondo che veramente prima non vedevo ti fa scoprire tante cose. Non so se è stato uguale per te,
1: Andrea.
3: Sì, Valentina ha detto una cosa giustissima. L'atleta di solito ha un punto di vista, non voglio dire egoistico, ma almeno incentrato su di sé, sul risultato, e non riesce a vedere tutto l'insieme di persone e di strutture che sono intorno a lui, che permettono all'atleta di fare quello che fa. Invece entrare nella dimensione dirigenziale sicuramente ti permette di conoscere lo sport a tutto tondo.
1: Posso per dire me... anche lo spettatore ha una visione molto incentrata sull'atleta, cioè è molto più facile guardare quel mondo lì.
3: È vero, e dopo se mi chiedi com'è stato il passaggio, dunque io quando facevo l'atleta c'era ancora la lira, quindi... Adesso non me lo ricordo esattamente, cioè abbiamo, anche se portati benissimo, però quest'anno sono 50, per cui quest'anno portati benissimo me lo dico da solo.
1: Diciamo anche noi, guarda.
2: Confermiamo.
3: Scherzo, naturalmente. E per me c'è stato un passaggio intermedio che è stato quello dell'allenatore, del coach. Quindi ho smesso di fare l'atleta molto presto, anche per problemi fisici, mi sono dedicato ad allenare gli altri. Questo è stato un passaggio intermedio, quindi per me il passaggio è stato da allenatore a dirigente più che da atleta a dirigente. Comunque condivido assolutamente la visione di Valentina, è una cosa, è un percorso che si completa, diciamo così.
1: Avvicinati pure un po' al microfono.
3: Sì?
1: Ti ho visto in difficoltà, cioè tiratelo pure.
3: Ah,
1: più
3: posso
1: vicino.
3: Avvicinarlo?
1: Sì, assolutamente.
3: Ok.
1: Vai, senza problemi. Allora, visto che tutte e due avete, tra l'altro mi è piaciuto un sacco la luce negli occhi che avevate nel parlare. Forse voi non la percepivate da fuori, ma da qua si vede tantissimo. Avete ricoperto o ricoprito un ruolo, dicevi, da allenatore, un ruolo in federazione, quindi una certa, in un certo modo anche una figura educativa nei confronti degli altri. Parliamo un po' di sport e scuola. E Andrea, partirei da te. Quanto la scuola, secondo te, ha oppure non ha capito il vero valore dello sport?
3: Allora, questo è un tema delicato. Tieni presente che io nella mia vera vita faccio l'insegnante a scuola.
1: Poi all'interno, quindi.
3: Vera vita, per modo di dire. E poi dopo da fuori faccio il dirigente sportivo. Quindi ho avuto la possibilità nella vita di vedere tutti e due gli aspetti. Allora, io penso che stiamo facendo dei grandi passi avanti, non sono qua, mi piace fare il lamentoso che dice sempre le cose che mancano, ma mi è capitato proprio recentemente di scrivere un articolo per il Panathron Club Cremona dove rilevavo che in effetti c'è una differenza nel nostro mondo rispetto al mondo anglosassone, questa differenza culturale, no? Dovuta a una serie di ragioni, per cui là lo sport è insito nei programmi educativi, è una parte fondamentale della formazione dello studente. Dal nostro paese culturalmente lo sport è sempre visto come un competitor rispetto alla formazione intellettuale, la formazione, l'istruzione, no? Quindi a un certo punto io avevo insegnanti al liceo, che dicevano ai miei genitori: sì, bene a scuola, però adesso deve smettere di fare sport, perché noi sappiamo che fa sport e dovrebbe smettere, perché poi altrimenti questa cosa lo penalizzerà, no? Allora io dicevo sì, smetto, poi invece andavo avanti e non mi ha penalizzato più di tanto, ma perché è un approccio culturale che è tipo il nostro. Ecco, questo sta cambiando sicuramente anche con i progetti di sport e salute, Attiva Kids, Attiva Kids Junior, eccetera, che sono adesso nella scuola, però penso che ci siano ancora dei passi da fare, soprattutto dal punto di vista della mentalità.
1: Anche perché, visti personalmente, visto Valentina, visto Sveva, ma non solo, tanti degli sportivi più impegnati poi erano anche le persone che a scuola comunque mantenevano una certa media, comunque erano sempre sul pezzo, cioè questa capacità di organizzarsi e di lavorare su più fronti, secondo me è un valore aggiunto più che un limite.
3: Sì, certo, naturalmente stiamo parlando, ecco, poi bisogna chiarire, stiamo parlando di un percorso formativo di sport, di atletismo, che può aiutare la formazione dell'identità, della personalità durante gli anni dello studio, quindi magari penso naturalmente alla scuola primaria, alla scuola secondaria, eccetera. Poi se andiamo invece a parlare di professionismo sportivo, allora è chiaro che poi è più naturale prendere una scelta, questo bisogna chiarire, se uno deve fare giustamente una carriera olimpica o internazionale di altissimo livello da professionista, poi chiaramente allora sì che ci potrebbe essere un conflitto naturalmente tra un percorso universitario o post-universitario, questo è naturale, non stiamo negando questo, però adesso mi si riferivo soprattutto agli anni della scuola dell'obbligo e poi comunque della scuola superiore, dove penso che invece le due realtà sportiva e di studio possano convivere benissimo, anzi aiutarsi a vicenda.
1: Tu, Vale, l'hai vissuto in prima persona?
2: Io l'ho vissuto in prima persona. Allora, ho partecipato anche recentemente a un seminario in Emilia Romagna con la scuola dello sport, proprio su questo tema dell'adolescenza, studio e sport. L'adolescenza che non è un periodo vero di età, ok? Ognuno ha il proprio, diciamo. È la fase in cui ognuno di noi trova la sua identità e il fatto di poterla trovare anche nello sport, cioè che lo sport aiuti a costruire la propria identità, sicuramente è un fattore che bisognerebbe prendere in considerazione e io credo che lo stiamo prendendo in considerazione. Io vedo che piano piano sta entrando nel meccanismo italiano questa dinamica, perché sempre più licei accettano che i ragazzi vadano a fare le gare, professori vengono incontro ai ragazzi, poi non si può fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che bisognerebbe andare a prendere ogni realtà e vedere ogni realtà, perché certo, ognuno ha le sue difficoltà. Ovviamente, culturalmente, l'Italia non ha i college, ma questo non ci sta impedendo invece di aprire la strada alla dual career, che col decreto, con la legge che è uscita, anzi fa sì che il ministro dell'istruzione e comunque più allargato tutto il governo sta venendo incontro al dual career, il CONI tramite anche la figura di Diana Bianchedi sta portando avanti queste tematiche, quindi il fatto che sia stato preso in considerazione questo tema dello studio e dello sport anche dalle più alte cariche sportive e governative, vuol dire che è qualcosa che sta entrando nel nostro tessuto, e questa è la cosa fondamentale.
1: Questo poi, ci fa molto piacere.
2: Le dinamiche ovviamente puntuali, come sappiamo, ognuno deve vedere le proprie. Io, parlando per me personalmente, devo dire che come tutte le cose ho avuto una grande fortuna, perché ogni tanto ci vuole anche quel fattore lì, e quindi io nella mia vita ho sempre avuto o professori che mi hanno capito o che mi hanno ostacolato, ma con cui va bene. Cioè, io a volte dico agli studenti: io spero che troviate professori da odiare, perché gli dimostrerete che voi siete più tosti di loro. Ed è quando ti danno un obiettivo da superare che tu tiri fuori il meglio di te. E quindi va bene anche quello, va bene anche la sfida, perché se trovi qualcuno che ti sta a testa, tu sei incentivato e motivato
1: a fare il meglio,
2: a dimostrare che lo sport non sarà mai un problema se tu lo vuoi veramente.
1: E stando sul tema più che formativo, scolastico, sul tema educativo, lo accennavamo prima, tu hai deciso di scriverci un libro, no? Com'è nata?
2: Io ho sempre avuto questa passione per scrivere, e banalmente all'inizio scrivevo di canottaggio, perché era quello che facevo tutti
1: i giorni.
2: Il mondo
1: che conoscevi.
2: Però poi, per varie complicazioni, perché ho scritto proprio anche mentre ero a Tokyo, scrivevo, quindi avevo tutti i miei appunti lì, l'ho messo un attimo in stand-by, la pubblicazione di quel libro, che è sempre lì che aspetta, però ancora non ho avuto... E ho deciso di scrivere qualcosa di più, forse semplice, che è la storia di Il bambino e il maestro, che è la storia di questo bambino che vuole crescere, ed è tutto un libro incentrato sull'impasse di crescere, non è l'età. Il bambino vuole diventare grande. Cosa vuol dire essere grandi? Vuol dire crescere d'età o crescere? Crescere.
1: Con tutte le sfumature che questa parola ha.
2: E quindi io ho messo dentro tutto quello che poi la vita, ma soprattutto lo sport, perché alla fine è stato
1: c'è
2: il mio
1: tanto,
2: tessuto,
1: certo.
2: Mi ha insegnato. E l'umiltà di sapere riconoscere che da soli la strada non la si può fare, o perlomeno la si può fare, però visto che ci sono persone che l'hanno fatta prima di noi, siamo furbi, chiediamo l'aiuto a chi l'ha già fatto.
1: Anche perché penso sia lì apposta, chi l'ha
2: penso
1: già fatto, abbia solo il piacere di farlo, di condividerlo. Andrea, torno da te, perché la tua disciplina in particolare spesso viene associata al mondo educativo, no?
3: Sì, il judo nasce, per la verità, proprio come un metodo di educazione, più che come uno sport olimpico. Diventa olimpico soltanto alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Quindi il suo fondatore, il professor Kano, che era un pedagogista, ha pensato proprio come un metodo di educazione addirittura scolastica nelle scuole, poi l'ha diffuso, ma non solo per il Giappone dove nasce il judo, ma l'aveva pensato con una mentalità internazionale. E quindi questo è un pochino la mission, diciamo così, no, del judo, quello di soprattutto formare cittadini che imparano a cooperare, a rispettarsi vicendevolmente, eccetera. Poi è diventato solo successivamente uno sport, anche uno sport olimpico, e diciamo che adesso probabilmente questa parte ha preso il sopravvento anche dal punto di vista mediatico, dico anche fortunatamente, nel senso che poi abbiamo ottimi risultati come squadra di judo. La tua collega Alice Bellandi, collega di Fiamme Gialle, campionessa olimpica in carica di Brescia, e quindi è normale, è salutare che anche la parte sportiva, no, abbia, così faccio un po' la parte del leone dal punto di vista mediatico. Ecco, però mi fa piacere che tu abbia ricordato che in effetti la finalità del judo è un'altra, no? Diciamo che la gara è un incidente, no? Cioè la vittoria e la sconfitta, diceva il professor Kano, sono due facce della stessa medaglia, entrambe sono utili a crescere, non solo l'obiettivo finale, cioè vincere è bellissimo, è importante, però l'obiettivo finale è la formazione della persona, il percorso che tu fai, no? Il percorso che fai, che ha valore comunque indipendentemente dal risultato. Poi dopo, se c'è il risultato, non è che facciamo quell'ipocrisia che non è che non ci interessa, però il valore vero è nel percorso che tu fai, cioè come diceva un grande coach di atletica, la sfida vera, penso, non so se Valentina è d'accordo con me, è sempre con se stessi, cercare ogni giorno di essere meglio del me del giorno precedente. Prima. Poi un po' questa è la sfida vera, no? Poi chiaro, vincere davanti agli altri, quella è la conseguenza ed è anche un bellissimo momento, però siamo a dire non è che possono vincere tutti, no? La sconfitta è parte integrante, parte del inevitabile del gioco, no? Io dico sempre ai ragazzi, nel judo si combatte in due, anche se due sono allenatissimi, bravissimi e motivatissimi, uno deve, non esiste il pareggio nel judo, no? Quindi uno è sconfitto lo stesso, no? E quindi cosa facciamo? Ci buttiamo. E non dobbiamo cercare solo in quello la finalità del nostro anche perché altrimenti saremo un mondo di perdenti, perché a fronte di qualcuno che riesce ad arrivare, cioè quello che è arrivato quinto è stupido, esatto. Perché siamo in un mondo dove solo addirittura no, chi arriva secondo quasi adesso è biasimato, no? So, ieri Sinner era perso la semifinale, adesso sembra che sia un povero accidente, hai fatto la semifinale di un grand slam, no? Cioè, è chiaro, i migliori quattro del mondo, cioè bisogna un pochino recuperare una dimensione più così di sguardo allargato, secondo me, su quello che facciamo. Poi è facile dirlo, poi è chiaro che quando sei nell'agonismo, nel momento della competizione, poi anche il stesso insegnante, lo stesso coach, no? Poi è chiaro che si fa prendere dall'impeto del riso, ma è normale, questo è sano, è giusto, anche questo è bello. Ecco, poi però si torna a casa e bisogna cercare, nel mio punto di vista, no,
1: di integrare quel momento all'interno di un percorso. Precisiamo che ieri alla data di registrazione della puntata, non alla data di uscita, per la sconfitta di Sinner, solo questo, ma è verissimo quello che hai detto. Allora, chiudiamo il nostro capitolo sport e scuola educazione con una rubrica che ormai conosciamo bene, quindi ci spostiamo nelle nostre lancette. Allora, nelle nostre lancette ci diamo un minuto, quindi un giro completo di lancette, per formulare tre proposte ulteriori da fare al mondo della scuola per proseguire nella direzione che dicevi tu prima, Vale. Potete collaborare, ovviamente, quindi avete questo minuto per lavorarci insieme, per confrontarvi e per elaborare tre proposte che fareste al mondo della scuola per aiutarla in questo cammino di collaborazione e convivenza maggiore con lo sport. Pronti?
2: Via.
3: Quindi?
2: Allora, aderire a tutti i principi della dual career. Sono già lì, però devono ancora aderire. L'università, però qua parliamo di università, perché è dual career.
3: Parliamo allora quindi degli studi superiori, aderire a tutti alla dual career. E per quanto riguarda invece
2: la
3: fascia più giovanile, beh, io penso, non so se sei d'accordo, parliamo della primaria, scuola infanzia e primaria, bene i progetti che sono stati fatti, avviati, però non hanno un approccio sistemico. Attiva Kids, questi progetti di tutor scolastico e tutor esterno che dà una mano, ecco, non è un approccio sistemico, invece secondo me soprattutto nelle fasce giovanili, infanzia e primaria, bisognerebbe implementare le ore di educazione sportiva integrandole proprio nel personale scolastico come proposta ministeriale. Questa qua mi sembra una proposta enorme, no? Si va in quella direzione, però ecco, quando diventa un approccio sistemico, secondo me poi è interessante. Abbiamo fatte due,
2: Io poi ti direi, non so quanto siamo al minuto, quindi
1: vai, non ti preoccupare.
2: Ti direi se condivide il calendario gare o il calendario sportivo a inizio dell'anno, in modo che si possano programmare verifiche, interrogazioni anche in base a quello, così anche gli atleti sanno come studiare, sanno quando studiare, ed è una cosa condivisa con i professori.
1: Questo è un compito più delle federazioni?
2: Ma anche se l'atleta porta a scuola all'inizio dell'anno il suo calendario e dice guardate, io devo partecipare a queste gare, quindi non fatemi l'interrogazione il giorno dopo, programmiamola in un range in cui io riesco a prepararmi, perché voglio prepararmi, ma se voi mi venite incontro,
1: chiaro,
2: vengono incontro.
3: Sì, diciamo che questo esiste già, io lo dico come insegnante, esiste già questa proposta ministeriale, che viene adottato un piano speciale per gli sportivi che in questo modo possono organizzarsi.
1: Lo caldeggiamo.
3: Questo c'è già, è riservato magari, ecco, agli sportivi di eccellenza. Ecco, potrebbe forse essere ampliato in base a quel discorso che facevamo prima. Adesso è riservato all'eccellenza sportiva, deve essere nei primi, non ricordo, 30, 20, non ricordo, dal ranking nazionale della tua specialità, per accedere a questa, diciamo, chiamiamola attenzione del
2: come se la potessimo allargare, esatto,
3: potrebbe essere per tutti, no? Sport, quello, esatto, che dicevamo prima, un approccio sistemico, no?
1: Chi in parte alla primaria si sta sperimentando con l'insegnante di educazione motoria in quarta e in quinta nel corpo docenti, quindi non sono più progetti esterni ma con 2 ore alla settimana, che non è male.
3: No, certo, ma infatti dicevo prima, non è che stiamo andando nella direzione giusta, assolutamente, infatti.
1: Molto bene, direi che abbiamo lanciato le nostre 3 proposte, sicuramente ci seguiranno e
3: daranno, ci chiamano al ministero, così, perché in un minuto abbiamo fatto 3 proposte, cioè possiamo fare.
1: Beh, siamo già sulla buona strada,
2: esatto.
1: Siamo presidenti, giunta
2: volete,
1: del CONI,
2: siamo qui.
3: Va bene, dai. Allora,
1: al prossimo giro di elezione sappiamo dove mettere la crocetta. C'è anche la stretta di mano che certifica. Allora, chiudiamo spostandoci nella nostra ultima rubrica, andiamo a vedere i numeri del nostro quadrante. Allora, cito alcuni numeri. I dati Istat per il 2024 mostrano che nella fascia d'età 10-24 anni le ragazze abbandonano lo sport in misura maggiore rispetto ai ragazzi, 21% contro il 15%, e in media un anno prima, 14% contro i 15%. Questi numeri ci dicono che l'abbandono è un fenomeno rilevante, non così marginale. Cosa influisce secondo voi su questo? Cioè, c'è la questione scuola che abbiamo citato, c'è altro, pressioni esterne, pressione dei genitori, aspettative troppo alte? Vale, partirei da te, visto che hai citato principalmente il mondo femminile.
2: Temo che sì, culturalmente stiamo dando meno importanza allo sport come leva di successo nella vita business.
1: Okay.
2: Quindi nel tuo curriculum magari pesa meno, quindi adesso la tendenza è dire studia di più perché fai più carriera e guadagni di più,
1: okay,
2: in altri termini. Quindi siccome questa pressione anche da parte dei genitori potrebbe esserci, ovviamente non facciamo tutte le erbe un fascio.
1: Come sempre. Però incide secondo te questa?
2: Secondo me incide. Bisognerebbe appunto far capire che

0: E invece avere lo sport nel curriculum è un motore
1: Non
0: in
1: di più.
0: più, non ostacola e anzi dà maggior lusso. Perché io non voglio dire, ecco la generazione che non ha voglia di faticare, perché, ma dai, neanche noi avevamo voglia di faticare, dai, non prendiamoci in giro, nessuno ha voglia di faticare. È bello, bisogna approcciarsi, però uno si deve innamorare, non è che puoi costringere la gente a
1: Chiaro.
0: innamorarsi, ecco.
1: Andrea?
2: Beh, penso che tu hai toccato un tema delicato. Secondo me ci sono diversi fattori. Diciamo che molto è dovuto al fatto che, quello che dicevamo prima, lo sport dai giovani è vissuto come momento sportivo di rincorsa della medaglia, quindi da questo punto di vista di prestazionale, e spesso non si riesce a vedere un dopo, una carriera nello sport, anche perché lavorare in modo professionale, professionistico nello sport in Italia oggi, al di fuori magari di un gruppo sportivo militare, non è semplicissimo. C'è stata la riforma dello sport, ma garantisco che non è semplicissimo fare il professionista dello sport e campare in Italia, non è la cosa più facile. Quindi cosa succede? A un certo punto, quando non c'è il risultato sportivo prestazionale, uno dice, beh, forse è meglio che abbandoni questa attività e mi sposto verso la carriera professionale. Dal punto di vista femminile, se mi si consente, io non ho soluzioni su questo, però il fattore è ancora aumentato, perché è un po' per il discorso culturale, no? E perché effettivamente una ragazza, una donna oggi vede ancora meno la sua carriera, una possibile carriera professionale nello sport. Basta contare il numero delle dirigenti. Qua abbiamo Valentina, sono contento di condividere con lei questa puntata, ma quante sono le donne che, dirigenti o allenatrici che continuano la carriera sportiva al di là del
0: Ma
2: momento
0: lei è a capo di una
2: atletico?
0: federazione.
2: A capo di una federazione, bravissima, sono pochissime, pochissime. E quindi ancora di più una donna a un certo punto dice: ma io che cosa vado a fare? Non riesce a vedere uno sport come una scelta di vita. Ecco, secondo me questo è il tema centrale. Non so se ho
1: No,
2: risposto.
1: no, direi che ci siamo. Vale, chiudiamo con te. Che messaggio invece vogliamo lasciare a sportivi e sportive giovani perché invece possano sperare di fare dello sport una carriera che sia nel senso stretto dell'atleta o che sia una passione che accompagna la propria carriera di altro tipo o che diventi una carriera di tipo dirigenziale o di...
0: Io quello che dico è sperimentate qualsiasi cosa, trovate quello che vi piace, perché io non ci credo che non ci sia almeno una cosa che vi piace e attaccatevi a quella con tutte le forze. Perché anche se improbabile, anche se difficilissima, se ci credete veramente, perlomeno vi divertirete. E può essere difficile, vero, ma vogliamo perlomeno tentarci.
1: E poi che soddisfazione.
0: È una scommessa, perché noi, io e Federica, abbiamo scommesso e non dipendeva tutto da noi perché avevamo delle avversarie. Quindi tu scommetti, investi tutta la tua vita su una scommessa. Poteva andare bene, poteva andare male, è andata bene. Ma in ogni caso, se mi guardo indietro, non ho rimpianti, anche non sono riuscita a qualificarmi per Parigi. 3 anni buttati, no, rifarei tutto da capo.
1: Quello è il tema, perché tu dici la scommessa l'ho vinta perché abbiamo vinto, ma se foste arrivate secondo o terze sarebbe stata una
0: Io
1: scommessa persa?
0: a
1: Non credo,
0: Parigi non
1: forse.
0: ci sono arrivata. 3 anni, no, 3 anni in cui io ho creduto fermamente in quello che facevo. E quindi questo dico io, questo è il messaggio che voglio lanciare. Trovate una cosa che vi piace, aggrappatevi a quella. Bravissima,
1: Il fatto che tu ne parli così ci fa capire quanto sia vero quello che stai dicendo e
2: bravissima,
1: che tu ci
2: grazie.
1: creda davvero. Grazie davvero, grazie mille, è stata un'esperienza molto bella chiacchierare con voi, quindi grazie a Valentina Rodini e
0: Grazie.
1: Andrea Sozzi.
2: Grazie per l'invito, grazie.
1: È stato veramente un piacere e ci avete dato una bellissima lettura sullo sport che alla luce degli eventi che alla registrazione della puntata stanno per iniziare, che siamo a una settimana dall'inizio delle Olimpiadi invernali. E che si saranno invece già conclusi quando ci ascolterete, però speriamo con tante medaglie. Ci avete dato una lettura molto bella e di prospettiva, non legata solo alla prestazione che ci interessa fino a un certo punto, ma che possa fare davvero bene a tutti. Quindi grazie. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
1: manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affida il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, o Signore, solo il peccatore conosce la tua misericordia. Solo noi, vermi di fango, sappiamo che il tuo sangue ci lava, il tuo corpo ci nutre, la tua croce ci salva, il tuo amore ci travolge. Siamo fango impastato d'amore, siamo polvere lavorata da te. Non mi disprezzo, non mi detesto, perché tu non mi disprezzi, non mi detesti, perché tu, come sono, mi ami. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini e vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie porte ti getti alle spalle?
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai Suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Amen.

Sia nella prima lettura come in questo brano di Vangelo, il Signore ci invita a scegliere, a fare una scelta ben precisa, e questa scelta porta sicuramente a delle conseguenze. La scelta è soprattutto mettere il Signore al primo posto e donare la sua vita completamente a Lui. È chiaro che se viviamo con delle persone che sono contrarie a questo o che non riescono a capire la scelta che abbiamo fatto, avremo sicuramente delle difficoltà, ma il Signore viene prima di tutto e di tutti. E in questo dobbiamo anche imparare a renderci conto di purificare la nostra preghiera. Noi possiamo pregare tanto, ma se il nostro cuore è distante da Dio, se il nostro cuore ragiona secondo gli schemi umani, è chiaro che la nostra preghiera viene sì accolta da Dio, ma non è così tanto gradita come ci è stato detto nella prima lettura. Abbiamo bisogno di purificare il nostro cuore, abbiamo bisogno di raddrizzare i nostri sentieri per imparare a ragionare, a vedere le cose secondo la volontà di Dio, secondo la carità di Dio.

0: Fratelli e sorelle, noi siamo in Gesù Cristo, diventato per noi sapienza, giustificazione e redenzione. Nel suo nome preghiamo il Padre dicendo: noi confidiamo in te, Signore.
1: Noi confidiamo in te, Signore, perché ricordiamo che Dio ama non chi pratica riti e sacrifici, ma chi difende gli orfani, i deboli, gli oppressi. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore,
1: perché i cristiani imparino ad amare Cristo più di qualunque altro, certi che perdere la vita per Lui vuol dire ritrovarla in pienezza. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore,
1: perché siamo pronti ad accogliere i più piccoli e i più poveri, e il Signore possa darci la sua ricompensa. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore,
1: perché il lavoro sia giustamente riconosciuto e retribuito e contribuisca alla creazione del mondo nuovo. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore, per Robecchi Angela, perché possa godere la luce e la pace eterna. Preghiamo.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Padre nostro, fa che ti amiamo sopra ogni cosa e donaci di saper attingere alla sorgente del tuo amore, perché possiamo dissetare quelli che cercano presso di noi un incoraggiamento e un aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature, Ti lodano tutti i redenti e Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo, cantando senza fine la Tua.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i Tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario. E a seguire, la Santa Messa.
1: Ti rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, grazia il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
0: Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Tu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasformi in eternità i lunghi anni della nostra sorella Angela. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Insieme ripetiamo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Su pascoli erbosi mi fa riposare, acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». Parola del Signore.
1: Gloria a Dio.

Per desideri della famiglia ascoltiamo una riflessione di Sant'Agostino insieme alla parola che abbiamo appena ascoltato. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte, è come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrai essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne troverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Penso non ci sia molto da aggiungere alla riflessione di Sant'Agostino. C'è un pensiero che anche Gesù ha sottolineato. Lui ha usato l'immagine del chicco di grano che viene nascosto sottoterra perché possa diventare un'altra realtà più viva del chicco di grano. E la vita piena è quella che noi incontriamo al di là della realtà della morte, che per noi è una separazione, ma per chi muore è un ricongiungimento, non solo con le persone che ha amato, ma con il Signore che ha amato, ha cercato, ha desiderato, ha pregato continuamente nella sua vita. E ciò che ci rasserena in questo momento di saluto per la nostra sorella Angela è la consapevolezza che anche Dio è a suo favore, come è a favore di tutti noi. Dio che ha donato il suo Figlio per la nostra salvezza non mancherà di mettere in atto tutto ciò che serve perché anche noi giungiamo alla pienezza della vita. A noi custodire la certezza del suo amore, a noi coltivare il pensiero della sua presenza nella quale ritroviamo vivi tutti i nostri fratelli defunti.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Diciamo, Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati della nostra sorella Angela e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia le apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduta nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni e solo un soffio la nostra esistenza terrena, insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Angela, e supplichiamo la tua clemenza, perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Angela che oggi hai chiamata a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Angela, che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Angela giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Angela. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questa nostra sorella con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. La salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amata come figlia fin dal giorno del battesimo, le doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Benedetto sei tu, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi ti lodiamo per tutte le stagioni della vita dell'uomo. Nei patriarchi, sazi di giorni, le divine scritture esaltano, Re eterno, la tua infinita fedeltà che risplende nel tempo breve degli uomini. Nei lunghi millenni nei quali l'Evangelo della vita ha percorso tutta la terra, ha impreziosito le tue chiese con la fede ferma e le opere giuste di anziani semplici e generosi. Ora, Padre, mentre salutiamo la nostra sorella Angela, ti chiediamo di allietarla nella ritrovata compagnia di coloro che ha amato, di rimettere i suoi debiti e riconciliarla con i suoi debitori, di farla sedere in mezzo ai troni dei 24 vegliardi che nel giorno della venuta del tuo figlio canteranno su tutta la storia degli uomini l'inno della salvezza, al quale ora, nella fatica del tempo, uniamo le nostre flebili voci. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Angela sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 27 luglio, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fa ricerca qui a Cremona nel laboratorio dei beni di diagnostica, giusto?
1: Museo
0: di violino.
1: Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa, nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
0: E, cosa rispetto all'anima scientifica che poi invece hai?
1: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica ma sui beni culturali, è un ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto, e poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
0: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo situato in un museo a livello nazionale.
1: Esatto.
0: E anche all'estero è abbastanza particolare. Ecco, c'è il British, se non sbaglio, che
1: esatto.
0: Ha qualcosa del genere.
1: Il British, il Louvre, ci sono vari esempi.
0: Insomma, parliamo di una certa carattere di musei, esatto. Però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
1: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i Musei tipo Vaticani non sono in Italia, quindi
0: tecnicamente no.
1: Tecnicamente tutto perfetto.
0: Quindi,
1: sì. E in Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. E, l'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
0: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che immaginiamo vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
1: esatto.
0: Insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Le Clarisse di Santa Chiara. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
2: Arrivando a Vicoforte, paese del Basso Piemonte a circa 30 km da Cuneo, la prima immagine che balza agli occhi è quella di una enorme e sontuosa cupola. La si scorge in fondo ad un piccolo tunnel che si attraversa prima di entrare nel centro abitato. È la cupola ellittica più grande al mondo e appartiene al santuario della Natività di Maria. A fianco alla chiesa si imbocca la strada che porta ad un altro luogo simbolo di questa località, il monastero di Santa Chiara, edificato nel 1966 per ospitare una comunità monastica femminile, le Suore Clarisse.
3: Questo monastero è nato grazie alla disponibilità delle Clarisse che allora vivevano a Racconigi, in provincia di Cuneo, ma diocesi di Torino, di accettare l'invito dell'allora vescovo di Mondovì di trasferirsi in questa diocesi dove non c'erano comunità monastiche femminili.
2: Suor Rosa Paola è originaria di queste zone, località montane caratterizzate da aree adibite al pascolo delle mucche, vigneti, frutteti e una serie di colline che fanno da corona a questo luogo e sembrano racchiudere in un abbraccio il santuario e il convento. Dal 2025 la fraternità claustrale vicese si è ampliata numericamente, accogliendo le suore Clarisse provenienti dalla diocesi di Chiavari in Liguria.
4: Noi già da tempo ci stavamo interrogando su come vivere la nostra vocazione in questo tempo, in questa storia, nel contesto in cui ci trovavamo, che era appunto quello ligure, per veramente dare essere una parola di Vangelo e quindi poter continuare una testimonianza di vitalità.
2: Suor Chiara Gioia è la madre superiora della comunità che conta 16 suore Clarisse. La loro presenza alimenta ogni giorno la spiritualità francescana del borgo piemontese ed è fonte di ispirazione per quel processo di rinnovamento in atto nella Chiesa. In particolare, lo sguardo è rivolto ai giovani.
5: Noi ci rendiamo conto, accostando non tantissimi giovani, ma accostandoli in modo molto serio, perché quando arriva un giovane a Proda a un monastero è perché ha dentro una domanda grossa e vera. Ci stiamo accorgendo che forse i giovani ci dicono che c'è un modo diverso di credere rispetto a quello che è stato il nostro, ma che non è meno vero, non è animato da un desiderio meno autentico di quello che muoveva noi. Mettersi in ascolto e in dialogo con questo desiderio non solo fa sì che i giovani sentano questa casa anche la loro casa, e dall'altra parte dà a noi degli spunti per essere presenti e essere una testimonianza che parla al mondo di oggi, perché se non riusciamo più a parlare coi giovani vuol dire che non riusciamo più a parlare al mondo di oggi.
2: Suor Cristiana è tra le ultime suore clarisse che ha emesso la professione solenne dopo il periodo di noviziato trascorso nel monastero di Leivi in Liguria. La sua testimonianza, come quella delle consorelle, parla di una comunità viva e vivace che si mette in ascolto delle esigenze del tempo presente, nella certezza che il Signore, per vie misteriose, continua a chiamare e a attrarre a sé, come racconta Suor Grazia Daniela.
6: Tutte le vocazioni nella Chiesa sono importanti e ci completiamo a vicenda. Io ricevo tanto dalle altre vocazioni, io mi sento un po' nella chiesa come le radici di una pianta, per cui siamo fondamentalmente nascoste, a parte qualche eccezione per cui usciamo e facciamo degli incontri anche fuori, e per dire che comunque le radici sono importanti per tutti, ecco, quindi la preghiera, l'incontro con il Signore, la relazione con Lui è quello che alimenta tutto il nostro agire, il nostro fare.
2: La ricchezza della presenza delle religiose per Vicoforte è racchiusa nelle parole di Suor Serena.
7: E noi ci siamo per dire il Signore c'è ed è l'unico e più importante della vita, quello che dà senso e significato a tutto. Quindi prima di tutto una presenza di rimando, di trasparenza, e poi una presenza di comunione, di accoglienza. Ecco, l'idea di essere questa casa aperta, ospitale, il Salmo Nuovo dice una dimora sempre accessibile. Ecco, a me risuona tanto questo, per dire quella che è la nostra esperienza di chiesa.
8: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto, come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine, Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale, si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo, soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, e prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. È grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che poi diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di... il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: Dio, ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia, è un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione. Se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi, purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza, invece, mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, no, che la, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui. Sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione, si fece vicino, altri tre verbi, vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire, l'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori, che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Sì. E ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Azzerati al momento i transiti marittimi nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha minacciato di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulle Crimee e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Invece raid russi si sono svolti sulle regioni di Zaporizhia e a Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare 42 gradi. E le alte temperature sono cause di una lunga siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, questo secondo la denuncia che della Coldiretti. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare la causa del rogo. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, i presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori mandanti degli attentati, delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev ieri conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ed arretta un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

tornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi. Non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per lui.

cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri

di portare al dito farai l'amore, per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: potete trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare. Sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra. Affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere. Ci sono poeti che non si può raggiungere.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania. Bahrain e Kuwait minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa.
3: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Un nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran e in Ucraina, è arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
2: La politica, maggioranza pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati. L'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino valdostano, che li ha rintracciati, cercava i due dal 9 luglio, il giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Questa mattina è stato individuato il crepaccio, sono stati estratti due alpinisti caduti ad una profondità di circa 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: Beh, la diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, due anni fa è stata unita in persona episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo dopo Cristo. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo patrono, naturalmente?
2: Beh, il patrono, Sant'Emiddio, è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
2: San Serafino da Monte Granaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia. Il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600. Il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco. Il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
2: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
2: Ecco, quella tra dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui, appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Forche nel 1878. Forche è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Forche, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è una cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora, l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Forche tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case. E poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. E in Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
2: Prego.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante, Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa, dalla quale ha potuto accogliere diciamo, tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa, ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata Educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia, che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, e la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano che in moto ognor si mira e col suo corso gira sinché al suo mar non va? Anch'ei così girando non trova mai riposo sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: Sì, il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la Via Mariana di Santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre diciamo ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare, diciamo, questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Apristi l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
1: Andrea.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi USA sull'Iran, ridotto al minimo il passaggio nelle navi dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del petrolio. Thailandia, incendio in un locale notturno a Bangkok, almeno 27 le vittime, inquirenti al lavoro per accertare le cause del rogo. Cuba, nella morsa della mancanza di elettricità, la testimonianza dell'associazione umanitaria Semi di Pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il terzo giorno consecutivo. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver preso di mira militari del Golfo, basi utilizzate da Washington. Alessandro Guarasci.
3: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Da questa notte l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Operazioni che però sono riprese già in mattinata. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito vaste aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas, vicino allo stretto di Hormuz, nonché la provincia del Khuzestan al confine con l'Iran. Almeno 2 morti. I Pasdaran hanno invece riferito di aver colpito base aerea in Kuwait. L'esercito della Giordania ha poi annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Colpi anche contro 2 navi che transitavano nello stretto di Hormuz. Sul traffico nello stretto di Hormuz le opinioni differiscono, perché secondo il sito Axios una ventina di navi avrebbero forzato il blocco iraniano, ma per la BBC il traffico sarebbe in sostanza fermo. Interviene anche Marine Traffic, sito di monitoraggio, che dice che il passaggio di navi nello stretto di Hormuz è in sostanza dimezzato.
2: Con la ripresa dei combattimenti nel Golfo, i prezzi del petrolio sono in deciso rialzo sulle piazze asiatiche. I contratti sul Brent vengono ceduti a $79,3 al barile, con il rischio di un'impennata dell'inflazione. Ai nostri microfoni l'economista e direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini.
4: La soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremmo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
3: Se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
4: Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà.
2: Mentre proseguono i raid israeliani su Gaza, con altre 5 vittime nelle scorse ore, Hamas è sotto accusa da parte dell'ONU. Il gruppo islamico interferirebbe con le consegne di aiuti umanitari alla popolazione e avrebbe atteggiamenti intimidatori con gli operatori umanitari, rendendo sempre più pericolosi i soccorsi. Una notizia dell'ultima ora arriva dallo Yemen. I media locali riferiscono che l'Arabia Saudita starebbe conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Al momento non vi sono conferme indipendenti sull'entità degli attacchi né su eventuali danni o vittime. È di almeno 27 morti e 63 feriti, dei quali 22 versano in condizioni gravi, il bilancio dell'incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato in un disco pub di Bangkok, capitale della Thailandia. I vigili del fuoco arrivati sul posto sono riusciti solo dopo mezz'ora a domare le fiamme, sprigionatesi forse da un quadro elettrico. La cronaca è di Roberta Barbi.
5: Sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti le cause dell'incendio che ieri sera intorno a mezzanotte ha devastato il locale Rong Birna Lathrao, situato in un quartiere settentrionale di Bangkok, Thailandia. 27 le vittime accertate finora, soprattutto a causa dell'inalazione di fumo, delle quali si sta procedendo all'identificazione da parte degli inquirenti, che stanno cercando di capire la dinamica dell'accaduto e soprattutto di stabilire se le uscite di sicurezza fossero ostruite o meno. Molti corpi, infatti, sono stati ritrovati nei bagni posti sul retro del pub proprio vicino alle uscite d'emergenza. Secondo la testimonianza di un cantante che si stava esibendo sul palco, le fiamme si sarebbero sprigionate dal cortocircuito di un quadro elettrico sul palco, per poi propagarsi attraverso il soffitto all'intera superficie del pub, che ieri sera ospitava circa 300 persone a fronte delle 6-700 presenze di affluenza media, 63 le persone rimaste ferite, circa 22 in modo grave, trasportate in 16 ospedali della città.
2: A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un ennesimo esteso blackout sabato scorso dovuto alla mancanza di carburante causata dal blocco petrolifero statunitense. Si tratta del quarto blackout generale in meno di 6 mesi e del nono dalla fine del 2024 sull'isola, che conta oltre 9,5 milioni di abitanti. Sulla situazione Luca Collodi ha raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana.
6: La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. Nella quotidianità, da quando sono arrivato, mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. Questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. La popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace al mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore, reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container.
2: È di quasi 4.500 morti il bilancio ufficiale, ma non ancora definitivo, dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Oltre 19.500 persone vivono ora in campi profughi e i feriti sono più di 16.700. Non è stata fornita una stima del numero di persone ancora disperse. Un tribunale sudanese ha condannato a morte in contumacia il comandante delle forze paramilitari di supporto rapido e altre 15 persone, tutte accusate di crimini di guerra. Il tribunale ha anche ordinato la confisca di tutti i beni delle forze paramilitari a favore del governo sudanese e ha incaricato lo Stato di richiedere un avviso dell'Interpol per ottenere l'estradizione dei condannati. In Afghanistan 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni sono esposti a un rischio crescente di malnutrizione a causa dell'insicurezza alimentare. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'UNICEF, i bambini con meno di 2 anni risultano particolarmente vulnerabili, rappresentano l'83% dei casi di malnutrizione acuta grave e il 77% di quelli di malnutrizione acuta. Serve un'età minima per l'accesso ai social, lo ha dichiarato nelle scorse ore la presidentessa della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, ha aggiunto, non algoritmi predatori. Chiudiamo con la pagina della cultura. Prosegue a San Miniato, in provincia di Pisa, il Festival della Fondazione Dramma Popolare. Nel programma di quest'anno anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace di Assisi e al suo inventore, Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
7: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.
2: Prima di chiudere c'è spazio per un aggiornamento sullo Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato che risponderanno all'attacco contro l'aeroporto di Sana'a, la cui responsabilità viene attribuita dal gruppo all'Arabia Saudita. Ed è tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore 15. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
2: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia e gli Stati Uniti di Trump. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, a maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
3: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Neo Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari i FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Carla, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna, e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare ed affidare a Dio la nostra sorella Carla, insieme ai suoi cari. Chiediamo che la provvidenza del Padre, che l'ha chiamata alla vita e sostenuta nel suo lungo cammino, apra a lei eternità felice e sia per noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. La dura realtà. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni della nostra sorella Carla. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al Tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore». Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal profondo a te grido, o Signore.
0: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimirà Israele da tutte le sue colpe.
0: Dal profondo a te grido, o Signore.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Quando la morte arriva a chiudere una vita avanzata, in avanzata età, diciamo così, ci è un po' più facile accettare l'idea che per la nostra sorella si sono conclusi i suoi giorni. Certo, la morte lascia sempre dentro di sé una ferita, un taglio, una rottura che non può essere sanata e che è sottolineata dal fatto che anche noi, come Tommaso, dobbiamo dire, e adesso non sappiamo dove va questa nostra sorella Carla. Non sappiamo, perché nessuno di noi ha le prove, diremmo così, e la constatazione di cosa c'è dopo la morte. Certo, abbiamo la certezza della vita dopo la morte, perché Cristo, che è morto, è ritornato in vita, e quindi la risurrezione dice che la morte non è l'ultima parola, non è la distruzione della nostra esistenza. Ma Gesù, che ci ha detto questo, non ci ha detto altro su come è quella casa che è di là. Sì, parla di una dimora, di una casa, ma perché la casa fa riferimento non tanto alle quattro mura in cui siamo abituati a stare, in cui raccogliamo le nostre cose. Ma la casa fa riferimento a quelle relazioni che compongono il fare casa, il fare famiglia. E questo lo si evidenzia ancora di più nel momento in cui soprattutto le persone anziane che perdono il compagno della vita, in un certo senso perdono un po' la motivazione del loro vivere. Perché la nostra vita non è fatta dai giorni che accumuliamo uno dopo l'altro. E la nostra vita non può essere vissuta per se stessi. Chi vive per se stesso è sostanzialmente già morto. Mentre ci dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo imparare a vivere per gli altri. Beh, lui dice, dobbiamo imparare a vivere per l'altro, per Gesù, che è vissuto e morto per noi. E chiede non tanto che contraccabbiamo il dono che lui ci ha fatto, ma piuttosto impariamo il vero stile della vita, che è il prendersi cura, il dedicarsi, lo spendere tempo e energie per le persone a cui vogliamo bene e diremmo così dilatando, facendo crescere il numero di queste persone. Che è poi il senso di quella risposta che Gesù dà a Tommaso. Io sono la via, la verità e la vita. Il mio stile, il mio modo di fare, il mio spendermi per gli altri, il mio morire per gli altri è la via per entrare in quella casa che Dio ha preparato per tutti noi e che vorrebbe riempire con la presenza di tutti noi. Sta a noi accettare l'invito. E non si tratta tanto di accettarlo all'ultimo momento quando dobbiamo varcare quella porta, ma accettarlo nel costruire la nostra vita sul modello di Gesù, una vita che si spende per gli altri, che si prende cura degli altri. Certo, ci aiuta anche la preghiera che tiene vivo dentro di noi la consapevolezza della presenza di Dio nella nostra esistenza, ma non è il moltiplicare le preghiere che rende vero, diremmo così, il cammino che ci porta a quella casa. È proprio questo saper prendersi cura degli altri, vivere per gli altri, perché è quando ci prendiamo cura delle altre persone, in maniera forse non esplicita, non consapevole, ma noi ci prendiamo cura del Signore Gesù. In questo senso, allora, noi possiamo con fiducia affidare la nostra sorella Carla a Gesù che porti a compimento quel pezzo di strada, che anche per lei ha preparato una dimora presso il Padre, dove può ritrovare quelle persone che ha amato, per le quali ha speso la sua vita, e può attendere l'incontro con quelle persone che pure ha amato e per cui ha speso la sua vita, e che essendo ancora qui, sono ancora in cammino per giungere a quella meta.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Diciamo, Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati della nostra sorella Carla e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia le apre la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduta nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel

0: nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci.
0: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni e solo un soffio la nostra esistenza terrena, insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Carla, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Carla, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Carla, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello
0: di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Carla, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Carla. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questa nostra sorella con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. La salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amata come figlia fin dal giorno del battesimo, le doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Benedetto sei tu, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, noi ti lodiamo per tutte le stagioni della vita dell'uomo. Nei patriarchi, sazi di giorni, le divine scritture esaltano, Re eterno, la tua infinita fedeltà che risplende nel tempo breve degli uomini. Nei lunghi millenni nei quali l'Evangelo della vita ha percorso tutta la terra, ha impreziosito le tue chiese con la fede ferma e le opere giuste di anziani semplici e generosi. Ora, Padre, mentre salutiamo la nostra sorella Carla, ti chiediamo di allietarla nella ritrovata compagnia di coloro che ha amato, di rimettere i suoi debiti e riconciliarla con i suoi debitori, di farla sedere in mezzo ai troni dei 24 vegliardi che nel giorno della venuta del tuo figlio canteranno su tutta la storia degli uomini l'inno della salvezza, al quale ora, nella fatica del tempo, uniamo le nostre flebili voci. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Carla sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 27 luglio, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

effetti, però il rischio è che sia una bolla destinata ad esplodere. Tra l'altro, questa settimana proprio la Banca d'Inghilterra e il Fondo Monetario Internazionale, notizia di stamattina, si sono aggiunte al numero di istituzioni, di testate giornalistiche, che hanno espresso, diciamo, preoccupazione per, l'hanno definita proprio una bolla del settore tecnologico, in particolar modo quello delle intelligenze artificiali, insomma, anche perché nonostante le incertezze ad oggi gli investimenti in questo campo hanno raggiunto un volume tale da trainare l'economia degli Stati Uniti, e oggi, per dire, il 40% della crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti dipende proprio da questi argomenti qui. Però vediamo, insomma, noi siamo qui alla finestra da appassionati a vedere che cosa succede, però siccome ci piace raccontare anche bicchiere mezzo vuoto, no? Che non è soltanto gioia e fiocchettini, eccoci qui. Poi quello che succederà lo racconteremo nelle settimane e nei mesi prossimi, tanto qui ci trovate. Vedi la speranza di quando l'autunno scorso eravamo sicuri che ci saremmo ritrovati anche quest'estate, e guardando in prospettiva fra un po' cominceremo anche a lavorare alla nuova stagione del pomeriggio di In Blue 2000 a partire da ottobre, ma nel frattempo godiamoci ancora un po' questo sole, se possiamo chiedere, no? Magari, ecco, non così tanto sole, se si potesse abbassare un pochino sarebbe perfetto. Le parole dell'estate, indietro al 2001, un quarto di secolo fa, i Train cantavano Drops of Jupiter.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta il nodo dell'apertura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky alle prese con un rimpasto di governo e il presidente ucraino vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture per la difesa antiaerea, per l'Italia presente il ministro Tajani. Nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran, in Ucraina e in tutte le altre zone, arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Ha confessato l'omicidio di Aurora Attila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Italia, le prese con la terza ondata del caldo dell'estate, le alte temperature che al sud sfioreranno i 40 gradi provocano siccità e mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto.
3: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, Lina allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,35%, a quota 90 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In blu, l'estate con tante radio dentro.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di riaccogliere, anche se al telefono, non esattamente in studio, uno scrittore straordinario che conferma il suo amore per il suo lavoro e per i libri, appunto per l'oggetto del suo lavoro, con la sua ultima uscita. Lo scrittore Francesco Carofiglio. Benvenuto, Francesco.
2: Grazie.
1: È benvenuto. Un piacere. Anche al tuo personaggio, un personaggio molto carino, un topo di biblioteca, ma non nel senso metaforico, proprio nel senso vero, è davvero un topo che vive in una biblioteca e si chiama Camillo.
2: Sì, effettivamente Camillo è il topo di biblioteca, diciamo sia nella sua accezione letterale, sì. Perché è un topo che vive nei sotterranei di una vecchia e grande biblioteca, e poi perché effettivamente è un topo archivista che fa un lavoro misteriosissimo. Sì, è un romanzo per bambini, ma in realtà per tutti quelli che non hanno smesso di esserlo, ecco, vorrei dire così.
1: Perché, dunque, la situazione non è la prima volta, in effetti, che la tua attenzione si sofferma sui più giovani, no? E quindi anche sulle difficoltà di rapportarsi dei bambini con un mondo adulto che tende, forse per una questione di protezione anche nei loro confronti, ma tende ad escluderli dalla comprensione di certe cose, di certe dinamiche, anche di certe difficoltà che magari appunto gli adulti stanno vivendo. E questo è proprio il caso della protagonista del tuo libro, Nina, che si ritrova da sola, probabilmente i genitori sono in crisi, il padre non c'è mai, si dice, la madre addirittura la lascia per un periodo, la lascia a casa dei nonni, una cosa che insomma lei inizialmente non accetta tanto, non perché non ami i nonni, però preferirebbe andare al mare, preferirebbe una vacanza più vicina, esatto, alle sue esigenze.
2: E, sì, scusami.
1: No, e invece dico, questo è l'inizio di un viaggio, non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale straordinario.
2: In realtà è anche un po' un viaggio fisico, perché questa bambina, che è vero, come hai detto, vive attraverso un passaggio, come a tante famiglie, un passaggio di difficoltà familiare, perché i genitori hanno dei problemi e in ragione di questo lei viene in questa estate calda, viene affidata ai nonni per una settimana in città, mentre tutti gli altri sono al mare. Quindi il dato di partenza è che gli altri si divertono e io sarò costretta a stare con i nonni, anche se li ama molto i nonni, ma insomma tutti i bambini, come dicevi, d'estate vorrebbero correre sulla spiaggia o rotolarsi nei prati, insomma anche gli adulti. E no, questa è una cosa che tengo sempre un po' presente quando scrivo delle cose per bambini, che non bisogna dimenticare di essere stati bambini, perché certe sensazioni poi si travestono da altro nella forma adulta, ma in fondo somigliano a quelle sensazioni lì che abbiamo vissuto da bambini. E quindi Nina si ritrova a dover accompagnare il nonno, che è un botanico, uno studioso, ad accompagnarlo in biblioteca, dove lui fa i suoi studi quotidiani, il nonno è in pensione, e lei ha paura di annoiarsi, in realtà si annoia, ma proprio dentro quel territorio strano che è la noia succedono le cose, dentro quel territorio possono accadere cose straordinarie e questo accade. Nina, un po' come Alice che rincorre il coniglio, Nina, muovendosi nei percorsi tortuosi di questa grande e misteriosa biblioteca, arriverà di fronte a una botola, chiamiamola così, e in fondo alla quale attraverso uno scivolo si cade e lei ci cade nei sotterranei della biblioteca, e lì comincerà questa avventura misteriosa dentro, come dire, le viscere di un luogo che è il luogo delle parole, il luogo dei libri, ma anche dentro il suo stesso inconscio.
1: C'è appunto un riferimento in qualche modo anche fisico, no? Lei che cade in questa specie di scivolo, no? Per scendere giù nei sotterranei, quindi ricordiamo alcune atmosfere, come tu giustamente citavi, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma poi c'è un altro libro che accompagna appunto l'esperienza di Nina, e che è un romanzo forse oggi un po' dimenticato, no? Vorrei dire Il Giardino Segreto, non è così?
2: Sì, è Il Giardino Segreto della Barnett, che è un romanzo per certi aspetti strano, insomma, non crea un'immediata empatia nel lettore all'inizio, perché la protagonista è una bambina, la Lennox, Mary Lennox, che non è simpaticissima, ecco, non è, viene descritta come scontrosa, viziata, non bella, insomma, tutte caratteristiche che parrebbero non avvicinare il lettore, specialmente le giovani lettrici. E così accade anche per Nina. In realtà, dietro quella, come posso dire, quella cornice di atteggiamenti e di indole apparente, si nasconde una sofferenza e si nasconde un desiderio di trovare un proprio posto nel mondo. E è quello che accade alla protagonista di Giardino Segreto, è quello che in qualche modo, attraverso questo libro e l'aiuto del topo bibliotecario di Camillo, Nina proverà a cercare per se stessa un piccolo posto nel mondo.
1: C'è un elemento, un sentimento, vorrei dire, che accomuna un po' la storia di Mary con quella di Nina, e l'esperienza di Mary con l'esperienza di Nina, e cioè la paura, che poi ci ricollega un pochino a quel discorso che tu facevi di un percorso che è anche un percorso nel suo inconscio.
2: Sì, intanto c'è da dire che i bambini sono terribilmente attratti dalla paura, hanno paura del buio, ma sono attratti dal buio. Qui parlo per esperienza personale, molto personale. Insomma, è ovvio che quando si scrive, si sta accanto ai protagonisti delle proprie storie, anche quando queste storie sono storie che hanno per protagonisti dei bambini, ci si confronta con l'io bambino anche, cioè con il sé e con quello che siamo stati. Io personalmente sono stato molto accanto a Nina nella sua avventura, e anche accanto a lei nei confronti del sentimento variegato della paura. C'è una paura che attrae, la paura per un mondo sconosciuto, e quello che desiderano i bambini non è che gli venga spiegato tutto, ecco, come dire, delle storie, ma desiderano creare la propria storia attraverso le storie dei libri. E è quello che io mi auguro facciano i giovani lettori, ma non solo i giovani, perché poi, insomma, questo romanzo lo stanno leggendo anche in tanti adulti, e questo mi fa molto piacere, perché insomma quel territorio lì, quel territorio in cui ciascuno di noi come lettore si confronta con la propria esperienza del passato, è molto vicino al sentimento della creazione fantastica, quello che Rodari chiamava il pensiero divergente. Cioè, noi riusciamo ad attivare dentro un territorio privilegiato, che è quello della fantasia, un pensiero che non asseconda le aspettative. E è quello che mi auguro che faccia chi legge Camillo.
1: C'è poi anche, vorrei dire, in qualche modo il lavoro di Camillo, possiamo dirlo, che metaforicamente ci porta anche ad un altro discorso, cioè l'amore proprio per l'oggetto libro, e forse la necessità anche in qualche modo di proteggerli, i libri.
2: Sì, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io sono nato in una casa piena di libri, in fondo mi sono trovato a muovermi anche un po' spaesato, piccolissimo, prima ancora di cominciare a leggere, dentro queste stanze tappezzate di librerie, di scaffali. Quindi mi sono sempre parsi personaggi di una storia, tutti quei volumi messi in fila. E Camillo dice una cosa e capisce una cosa fondamentale, che in quegli scaffali ci sono anche molti libri della letteratura per l'infanzia, che hanno una stagione breve nella nostra vita, cioè la stagione in cui li leggiamo e poi vengono dimenticati. Ecco, il suo mestiere è recuperare, come dire, i volumi che si sono smarriti, che hanno perso la loro apparente funzione, per riportarli alla luce, per riconsegnarli magari a nuovi bambini che non hanno la possibilità di avere quei libri, ma anche semplicemente, neanche tanto semplicemente, per riconsegnarli alla memoria di chi li ha dimenticati. Perché insisto molto sul fatto che se noi ricordassimo un po' di più quello che siamo stati e quello che avremmo voluto essere quando eravamo bambini, forse saremmo degli adulti migliori.
1: E c'è anche la possibilità, attraverso la conoscenza dei libri che sono appartenuti ad un'altra infanzia, di un'altra generazione, di avvicinarsi appunto tra generazioni. In fondo Nina si avvicina a sua madre scoprendo i libri che sua madre, quando aveva la sua età, amava.
2: Sì, è proprio così. C'è proprio un rapporto tra le due, un rapporto ritrovato proprio grazie a questo medium importante, che è proprio lo strumento delle parole. La mamma di Nina era appassionata dei libri, delle storie, quelle che sono appunto le storie della grande letteratura per l'infanzia, e in particolare proprio per il Giardino Segreto della Burnett. Ma Nina non lo sa, tutto accade in maniera quasi casuale. Quel libro le viene consegnato dal nonno in lettura uno di quei giorni in cui lei si sta annoiando in biblioteca, e all'inizio è molto diffidente rispetto a quella storia, poi ne viene in qualche modo risucchiata, e forse questo accade perché c'è una sorta di affinità elettiva che si muove dentro lo spazio e il tempo, proprio con la sua mamma, e proprio dentro le parole di quel libro e dentro quella storia lei ritrova la sua mamma bambina, e attraverso un congegno narrativo che non svelo ritroverà e rivedrà proprio la sua mamma bambina, che

0: legge quello stesso libro che lei sta leggendo, e forse questa cosa servirà anche a sanare una ferita, a lenire un dolore di un passaggio complicato della sua vita di bambina e della vita di adulti dei suoi genitori.
1: Ti sei affezionato a Camillo e Nina, evidente, perché continui a scriverne.
0: Sì, molto.
1: E stai già pensando ad una nuova avventura per loro.
0: Sì. Diciamo che a ottobre uscirà un nuovo volume che si intitolerà Camillo e il segreto della mezzanotte. Ancora una volta troveremo Nina, ci sarà un nuovo personaggio, che lei è un bambino, un compagno di classe di Nina, e in questo caso, in questo nuovo volume, il libro di riferimento, perché ciascun volume di questa serie ha all'interno un libro guida, chiamiamolo così, della letteratura per l'infanzia, e se per questo è Il giardino segreto della Barnett, per quello che uscirà in ottobre, tra ottobre e novembre, sarà Il canto di Natale di Dickens. E quindi lì la storia si fa più misteriosa, insomma compaiono anche i fantasmi come nella storia a cui si fa riferimento. Però io sì, sorridevi prima e sorridevo anche io, è vero, mi ci sono molto affezionato, mi sembra che mi sia consentito il grande privilegio di poter giocare di nuovo, come si faceva da bambini, con le storie. In realtà credo di averlo sempre fatto scrivendo, però ecco, in questo caso lo faccio in maniera ufficiale, scrivendo e disegnando, perché insomma questi volumi li illustro anche.
1: Ah, sì, infatti sono accompagnati anche, prima dicevamo del desiderio di salvare i libri, di proteggere i libri, tu stesso ne rendi il libro un oggetto d'arte, quindi insomma questo è veramente una cosa stupenda. E poi mi pare di capire che quindi questo è anche un tuo modo di ritrovare, rileggere classici della letteratura che ti hanno portato all'amore per i libri.
0: Sì, è un modo per ripercorrere quel tracciato percorso da bambino, con alcuni dei libri che hanno un po' segnato il percorso, quello che arriverà, cioè Il canto di Natale, poi insomma, l'ho letto da bambino ma l'ho letto anche da adulto, certo. Perché come spesso accade, le storie per bambini che pensano di poter parlare solo ai bambini non sono delle grandi storie per bambini. E invece mi piace pensare che le storie per bambini debbano parlare a tutti e quindi possano essere lette a tutte le età. È una mia piccola ambizione rispetto a questo volume che è appena uscito, appunto, del Camillo, e che sì, lo leggano ovviamente i bambini che sono i principali destinatari, però poi mi piacerebbe, e mi sta piacendo riscontrarlo, che gli adulti ritrovino uno spazio, come dire, un piccolo spazio che non si sono concessi nel tempo, quello di poter mettersi di fronte al bambino o alla bambina che sono stati e in qualche modo dire, beh, che ne pensi, com'è andata, ce l'abbiamo fatta, oppure che cosa possiamo cambiare. È insomma una piccola ambizione che mi piacerebbe portasse a dei piccoli, non così grandi, ma dei piccoli risultati in termini di conoscenza, di consapevolezza. Insomma, è un modo per dare un senso alle storie.
1: Grazie, allora grazie a Francesco Carofiglio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è un libro edito da Garzanti. Grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo naturalmente subito dopo l'estate con la nuova avventura di Camillo.
0: Con piacere, grazie, in quel caso verrò da voi e vi porterò un disegno.
1: Grazie, buon lavoro Francesco.
0: Buon lavoro, arrivederci.

0: E adesso parliamo di un'iniziativa che seguiamo sempre con molto piacere, che ha tra l'altro anche una suggestione, vorrei dire, visiva in qualche modo. Si tratta della sesta edizione di Lungomare di Libri. Stiamo parlando tra l'altro di uno dei lungomare più belli d'Italia, il lungomare di Bari, che si anima da venerdì 17 a domenica 19 luglio sul tema Le trame del mondo. E ne parliamo con il direttore appunto di questa iniziativa, Marco Pautasso, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'attenzione.
0: Allora, prosegue questa bellissima iniziativa, questa fiera appunto dell'editoria indipendente, sempre su una così in una scenografia veramente bellissima. Perché avete pensato proprio al lungomare come luogo per i libri? In generale l'acqua è sempre qualche cosa che consideriamo un po' nemica della carta, no?
1: Sì, però diciamo che questa eccellenza della città di Bari non poteva non essere coinvolta in una manifestazione che è anche e soprattutto popolare. La Muraglia Barese, per chi non la conosce, è il luogo insomma della passeggiata pomeridiana, tardo pomeridiano, serale dei baresi e dei moltissimi turisti che ormai visitano con grande frequenza il capoluogo pugliese, e poi si presta davvero, è un serpentone che in qualche modo accompagna questo lungomare, queste casette di librerie e anche di editori, ed è un modo che noi abbiamo sperimentato come salone ormai da molti anni con una manifestazione simile, però che si svolge invece sotto i portici, che è Portici di Carta, è un modo per avvicinare il più possibile le persone al libro. E la cosa straordinaria è che le librerie, che quest'anno sono 28, si mettono insieme per un weekend per promuovere non soltanto il libro, la lettura, ma anche le attività, i loro gruppi di lettura, tutto ciò che in qualche modo anima il loro operare sul fronte della promozione del libro nell'arco dell'anno. Quindi è una manifestazione eminentemente popolare che non poteva non avere nel luogo forse di maggior frequentazione per i baresi e i turisti non avere come partner, diciamo così, questo meraviglioso lungomare.
0: Ci sono 29 librerie di Bari che sono appunto coinvolte e 30 case editrici pugliesi che sono appunto impegnate,
1: sì,
0: in questo.
1: Sì, è così, cioè cerchiamo ovviamente anche di aprire questa opportunità anche di conoscenza alle case editrici indipendenti pugliese, la maggior parte delle quali è associata all'APE, all'Associazione Pugliese Editori. Hanno uno spazio molto bello che è l'ex mercato del pesce, e anche uno spazio incontri molto particolare che è lo spazio Murà. Insomma, cerchiamo ovviamente anche di utilizzare tutti gli spazi che lungo la muraglia barese incontriamo, quindi il Fortino Sant'Antonio, un bellissimo largo Vito Mauro Giovanni, lo spazio Murà, l'ex mercato del pesce o il chiostro di Santa Scolastica. Per chi conosce Bari sono luoghi davvero importanti, significativi e tutti davvero largamente suggestivi.
0: Il tema di questa edizione è Le trame del mondo. Perché avete scelto questo tema?
1: Ma come sempre il tema è il frutto di un lavorio, di un confronto con quelli che sono le librerie, tutti i soggetti, ovviamente il comune di Bari, tutti i soggetti che partecipano a questa edizione. E ci sembrava che sottolineare il ruolo importante che rivestono i libri di questi tempi, proprio per cercare di meglio capire, comprendere, un po' decodificare questo presente abbastanza complicato che ci tocca vivere, e i libri sanno fare questo, i libri sanno dare l'opportunità alle persone di quantomeno di allargare un po' i propri orizzonti, misurarsi con storie, geografie che poco si conoscono, e quindi pensavamo davvero che le trame del mondo potessero anche sottolineare il ruolo di tessitori che sia le librerie che le case editrici rivestono, non soltanto in occasione di questo weekend e di questa manifestazione, ma nell'arco di tutto l'anno. E anche il visual che abbiamo scelto, che poi è legato alla città di Bari, perché in cara in qualche modo rappresenta il faro, ecco, il faro vuole illuminare il mare che poi è un crocevia di storie, un crocevia di culture, un crocevia ovviamente anche di mondi, di persone, insomma, i libri sempre di più in momenti complessi come questo acquisiscono un'importanza vitale, e sappiamo oltretutto insomma che le librerie, le case editrici non stanno vivendo, anche per via della congiuntura economica, uno dei momenti più felici, e quindi ci sembrava che le trame del mondo potesse anche valorizzare ancora di più il ruolo che sia le librerie che gli editori e chi fa insomma promozione culturale riveste in questo momento.
0: La manifestazione sarà animata, naturalmente sarà l'occasione di diversi incontri, non soltanto presentazioni di libri come è facile aspettarsi, ma anche letture, approfondimenti, insomma tutta una serie di possibilità anche per i più piccoli. Vogliamo un po' descrivere queste diverse tipologie di incontri?
1: Sì, abbiamo ovviamente presentazioni, abbiamo reading, abbiamo convegni importanti, due proprio legati ai libri, uno che sarà curato, coordinato da un'associazione neonata che si chiama ALBA, Associazione Librerie di Bari, di cui noi siamo, come Salone, siamo molto orgogliosi, perché le librerie che partecipano, buona parte delle librerie che partecipano a Lungomare si sono associate insieme, cosa abbastanza rara, e lavorano con noi, con l'amministrazione, nella costruzione di questa manifestazione, e hanno organizzato un appuntamento proprio per ragionare del ruolo che hanno le librerie, che rivestono le librerie, non soltanto sotto il profilo di presidio culturale, ma anche e soprattutto sociale. E lo faranno con i soggetti istituzionali, quindi con il sindaco di Bari, con l'assessore alla cultura di Bari e altri soggetti istituzionali legati ad esempio alla città metropolitana. E poi un altro appuntamento per noi importante, curato dal Forum del Libro, a cura della professoressa Chiara Faggiolani, che invece ragionerà, a partire anche dall'intervento di Nicola Lagioia post Salone, su dove sta andando il libro, sulla necessità probabilmente di una nuova legge, e quindi avremo Fabio Del Giudice, il direttore dell'AIE, avremo la presidente di Adei, della Passarelli, avremo Alessandro La Terza in rappresentanza di una casa editrice, insomma ragioneremo insieme loro anche su questo aspetto. E poi abbiamo alcune novità importanti. Ascanio Celestini, il drammaturgo che non ha bisogno di presentazione, con il suo nuovo libro che esce per La Terza, dedicato a Pasolini, il nuovo libro di Matteo Bussola, Il Sole nelle Pozzanghere. Ragioneremo ovviamente, come si diceva, anche della nostra complicata contemporaneità, quindi avremo la professoressa Farihan Sabahi con un incontro dedicato alla situazione in Iran, e anche un omaggio alla illustratrice recentemente scomparsa Marianne Satrapi. Avremo lo psicologo Matteo Lancini, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. Avremo forse uno dei maggiori americanisti del momento, Mario Del Pero, che cercherà un po' di illuminarci sul buio americano, che è il titolo del suo libro, Gli Stati Uniti e il mondo nell'era di Trump. Avremo anche dei graphic novelist importanti come Leo Ortolani col suo libro illustrato Tapum. Parleremo anche di capitalismo con il professor Giovanni Semi, avremo Nadisha Uyangoda con Acqua Sporca, il fotografo Antonio Vassallo con un romanzo di testimonianza nel giorno in cui ricorre l'anniversario purtroppo dell'uccisione del magistrato Borsellino, con Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci. Avremo un altro psicologo come Damiano Rizzi che ci parlerà dell'adolescenza e come educare all'amore per provare a disarmare la violenza, e Francesco Carofiglio con un libro per bambini. Insomma, davvero il programma, per quanto le giornate siano poche, è davvero molto ricco e riempirà le serate baresi.
0: E poi c'è una novità, avete un podcast quest'anno che si intitola Marea, storie di librerie varie.
1: Sì, è un progetto importante questo, forse perché anche le librerie hanno bisogno anche di essere maggiormente riconosciute. È un progetto che abbiamo avviato l'anno scorso con Margherita Schirmacher e con il suo progetto Ticket to Read, e abbiamo raccolto le storie delle librerie e continueremo a farlo. Al momento sono 26 episodi della durata di circa 15 minuti. È un viaggio sostanzialmente tra le librerie di Lungomare di Libri e alla scoperta un po' delle storie dei librai, di ciò che in qualche modo li contraddistingue. Insomma, credo che sia un'iniziativa importante che probabilmente anche replicheremo a Torino a Portici di Carta per far conoscere meglio quelli che sono, l'abbiamo detto prima, presidi culturali ma anche soprattutto sociali per le città che vivono soprattutto al sud momenti non semplicissimi e che dobbiamo davvero sforzarci il più possibile di valorizzare in ogni contesto.
0: Bene, allora grazie, grazie di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi dal 17 al 19 luglio a Bari questa, appunto, questa manifestazione Lungomare di Libri, e grazie a Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino e responsabile appunto del programma di Lungomare di Libri. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ancora per l'attenzione che sempre ci dedicate, per noi è importante.
0: Un piacere
1: grazie.
0: Per noi.

Cari amici, anche oggi la seconda parte del nostro programma è a carattere squisitamente musicale. Anche oggi vi ho portato uno dei dischi che preferisco, appunto, dalla mia collezione. Perché? Perché domani è il 14 luglio, la festa nazionale francese, e oggi dunque vogliamo in qualche modo fare un omaggio, rendere un omaggio alla Francia attraverso uno dei suoi maggiori chansonnier. Si tratta di un cantante in realtà d'origine armena, ma naturalizzato appunto francese, Charles Aznavour, e di lui ho portato una collezione, in realtà una raccolta di brani, la sua Platinum Collection. Incominciamo con uno dei suoi più grandi successi, Il Faut Savoir.

E chiudiamo questa piccola antologia del disco Platinum Collection di Charles Aznavour ascoltando La Bohème con tutte le nostalgie della giovinezza.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran, anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà al prossimo novembre, tornando nei luoghi che lo hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Pierachille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: Tre morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz sistemi di difesa aerea militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano. Non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e il sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, Zelensky che alle prese con un rimpasto di governo partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
4: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
5: Let me be very clear.
6: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è netta. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati e innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Pieracchile. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari domani in aula al voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla Facoltà di Medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
8: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
9: È arrivato ogni mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
10: È un bel enigma perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
9: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
10: Non capisco perché se l'abbia tanto contro di noi solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
9: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso, il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Di Schina.
11: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciatura del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temai Wong, funzionario del Ministero thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che secondo una prima valutazione il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Hermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.
12: Papa Leone, Hermano del Camino.
13: Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone Fratello del Cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi, a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.